0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte è chiusa dalle 22 alle 6 sulla 7 Milano Serravalle l'allacciamento con la diramazione per Dosabettole verso la 26 sia per chi proviene da Milano che da Genova. In Liguria l'autostrada 10 Genova Savona tra le 22 alle 6 chiusa tra Lenzano e l'allacciamento a 26 Trafori verso Genova. Sulla 7 Milano Genova tra le 22 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Genova Ovest e il Bivia 10 verso Milano. Sempre la 7 è chiuso dalla mezzanotte alle 6 il tratto Genova Bolzaneto Busalla verso Milano. Ancora in A7 è chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Busalla Roncoscrivia verso Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso il tratto Bivia 26 Arenzano verso Ventimiglia. Sempre sulla 10 chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Savona Albissola verso Genova. In Lombardia è chiusa la 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra la demazione Galara de Gattico e Castronno verso Varese. Sempre la 8 chiusa dalle 21 alle 5 l'entrata di Solbiate e Arno in entrambe le direzioni. Chiusa l'autostrada strada 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Sempre la 4 chiusa dalle 21 alle 5 l'uscita di Seriate in entrambe le direzioni. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 alle 5 è chiuso il tratto dello svincolo del lago di Como a Como Centro verso Lenate. Sulla tangenziale nord di Milano chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Sesto San Giovanni sud allacciamento tangenziale S in direzione Bologna. Sulla tangenziale S è chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Cologno-Monzese Gobba in direzione Bologna. In Veneto chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada 27 Venezia Belluno tra il Bivio a 28 Venezia Belluno e Vittorio Veneto Sud verso Belluno. Sulla 13 Bologna Padova chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Rovigo Villa Marzana verso Bologna. Sempre sulla 13 Bologna Padova chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Ferrara Nord Occhiobello verso Padova. In Friuli sulla 23 Palmanova Tarvisio chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Carnia Pontebba verso Tarvisio. Per i dettagli di queste ed altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte è chiusa dalle 22 alle 6 sulla 7 Milano-Serravalle l'allacciamento con la diramazione per Dosabettole verso la 26 sia per chi proviene da Milano che da Genova. In Liguria l'autostrada 10 Genova-Savona tra le 22 alle 6 chiusa tra Renzano e l'allacciamento a 26 Trafori verso Genova. Sulla 7 Milano-Genova tra le 22 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Genova Ovest e il Bivia 10 verso Milano. Sempre la 7 chiuso dalla mezzanotte alle 6 il tratto Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano. Ancora in A7 è chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Busalla-Ronco-Scrivia verso Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso il tratto Bivia-26-Arenzano verso Ventimiglia. Sempre sulla 10 chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Savona-Albissola verso Genova. In Lombardia è chiusa la 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra la demazione Galara de Gattico e Castronno verso Varese. Sempre in 8 chiusa dalle 21 alle 5 l'entrata di Solbiate e Arno in entrambe le direzioni. Chiusa l'autostrada strada 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Sempre in A4 chiuso dalle 21 alle 5 l'uscita di Seriate in entrambe le direzioni. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 alle 5 è chiuso il tratto dello svincolo del lago di Como a Como Centro verso Lenate. Sulla tangenziale nord di Milano chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Sesto San Giovanni sud allacciamento tangenziale S in direzione Bologna. Sulla tangenziale S è chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Cologno-Monzese Gobba in direzione Bologna. In Veneto chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada 27 Venezia Belluno tra il Bivio a 28 Venezia Belluno e Vittorio Veneto Sud verso Belluno. Sulla 13 Bologna Padova chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Rovigo Villa Marzana verso Bologna. Sempre sulla 13 Bologna Padova chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Ferrara Nord Occhiobello verso Padova. In Friuli sulla 23 Palmanova Tarvisio chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Carnia Pontebba verso Tarvisio. Per i dettagli di queste ed altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: è venuta a mancare una persona cara. Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Train à grande vitesse Parigi-Lione. Si tratta del primo treno ad alta velocità posto in esercizio su tratte pubbliche. Nel 1994 la fortunata sitcom statunitense Friends fa il suo esordio televisivo sul network americano NBC. E nel 2000 la Fiat chiude la produzione della 126, prodotta dal 1972 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari. È l'ultima macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile, con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2, vincendo il suo quarto titolo, in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers. E nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.
1: RVL La Radio.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Colpisce all'addome l'ex compagna con un coltello da cucina e poi fugge in auto. È successo l'altra sera a Bognanco, a casa della donna. L'uomo, un 44enne pluripregiudicato, è stato arrestato poi nella notte a Gagliate. La vittima, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Novara, ma non è in pericolo di vita. Indagine affidata alla polizia di Domodossola. Nominato il nuovo questore del VCOE, Francesca Ferraro, originaria di Bergamo, fu lei a condurre le indagini sull'assassinio di Yara Gambirasi. È tornato il senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezza ad Ruonio. Resterà attivo 24 ore su 24 fino al 16 ottobre.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per martedì 22 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 14 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria.

0: caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: RVL Disco Night. RVL Disco Night.
2: Tra poco su RVL la radio. Non è mai troppo presto. Con Mo.

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 22 settembre. Milano torna capitale internazionale della moda. Parte oggi la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027, con un calendario tra i più ricchi degli ultimi anni, 203 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi e 141.000 visitatori attesi. Ad aprire le passerelle Prada, mentre questa sera la Galleria Vittorio Emanuele ospita per la prima volta in Italia Vogue World, dedicato al rapporto tra artigianalità, creatività e tecnologia. La manifestazione andrà avanti fino al 28 settembre. Ascoltiamo allora le parole del presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.
1: Il bello della moda, la moda vista da altre angolazioni, la moda vista per quello che può portare e che porta, non solo dal punto di vista economico, dal punto di vista dei fatturati, dal punto di vista dell'occupazione, ma anche a livello di cultura, di miglioramento delle persone, di miglioramento delle condizioni di vita, ma anche di racconto dell'Italia nel mondo, di come vada in giro nel mondo a raccontare i valori positivi del nostro paese, della nostra maniera di vivere.
0: Tecnologia, controllo e relazioni cambiano anche così le vite degli adolescenti. Lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, intervenuto a Pordenone Legge, invita gli adulti a interrogarsi sul modello educativo costruito intorno alle nuove generazioni. Geolocalizzazione, registro elettronico e controllo continuo, sostiene Lancini, sono cose che hanno progressivamente ridotto gli spazi di autonomia dei ragazzi. E anche parole ormai entrate nel linguaggio comune come ghosting, love bombing e relazione tossica. Parole che raccontano una trasformazione più profonda del modo di vivere i rapporti. Ascoltiamo allora le parole di Lancini.
2: Credo che uno dei punti da avere in mente, ad esempio quando parliamo di questo, è che oggi il corpo dei nostri figli è sotto sequestro, ma non è sotto sequestro per i social o i videogiochi o lo smartphone. Non dimentichiamoci che la caduta della comunità educante è stato un processo che internet ha probabilmente ampliato, ma che era già avvenuto, e quindi il vero problema è proprio questo: una società molto individualista e dove il corpo dei figli è stato costretto a crescere in internet invece che nelle strade e nei cortili.
0: In chiusura parliamo di musica e sociale. L'isola che non c'è arriva oggi proprio su un'isola che c'è. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento di apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà Napoli tra le grandi protagoniste. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Non è mai troppo presto, secondo appuntamento della settimana per questo martedì 22 di settembre. Certo che la metà del mese l'abbiamo superata, ma come abbiamo detto ieri nelle prime ore del mattino, dobbiamo pensare all'autunno da domani. Qualcuno molto probabilmente già da qualche giorno, quando ha scoperto che forse le prime ore del mattino sono un po' freschine, anche la sera, quindi via di maglioncino e giubbottino. Ma c'è ancora la possibilità di vivere qua e là lo scampolo d'estate che ci porta dei bei ricordi. Voi state ricordando qualcosa di interessante? Molto probabilmente. Allora commentate con noi 0323 55 21 24 o una capatina sui nostri social, anche per mettere un bel like.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

Marco Mengoni nella mattinata di RBL la radio. Stagione che cambia, autunno che arriva. Secondo il criterio astronomico, l'autunno quindi inizia domani 23 settembre allo scoccare delle 2.04 qui da noi. Nel 2025 l'equinozio si è verificato il 22 settembre alle 20.19. Nel 2027 tornerà a cadere il 23 settembre. Lo slittamento dipende dalla differenza tra la durata dell'anno civile e quella del ciclo astronomico della Terra intorno al Sole. Il progressivo accumulo delle ore viene compensato periodicamente dagli anni bisestili. Per questo l'equinozio d'autunno può verificarsi solo tra il 21 e 24 settembre. Le curiosità tipo momento quark continueranno.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Roberto Salamanca, tu cosa fai questa sera? Pensiamo al conto alla rovescia per l'arrivo dell'autunno. Nel corso dei secoli l'equinozio d'autunno ha assunto significati culturali e simbolici diversi in molte parti del mondo. In Giappone si celebra lo Shubun no Hi, una ricorrenza dedicata ai raccolti a ricordo dei defunti, inserita nella settimana di Higana. In Lituania sagre e mercati stagionali accompagnano un po' ovunque l'arrivo dell'autunno. Per l'occasione un fiume viene illuminato da migliaia di candele. In Corea del Sud vengono riunite le famiglie attorno a piatti tradizionali. In Messico l'equinozio si associa allo spettacolo dell'ombra che si proietta sulla scalinata della piramide di Kukulkan, un fenomeno che crea l'immagine nota come serpente di luce. Ora c'è Madonna, lei sì che porta la luce.

Black and Cremon con Serena Brancaro, The Colors, Partenope. Mentre una canzone come questa fa pensare tantissimo all'estate, quante volte l'abbiamo sentita ad alto volume, quante volte l'abbiamo cantata e ballata, i pensieri sono quelli delle prossime ore con l'arrivo dell'autunno e magari con qualche tradizione da portarsi a casa, portarsi appresso, perché lo avete fatto nel corso dell'infanzia, con i nonni, con i parenti, magari nei piccoli paesini, non proprio nelle grandi città. Siamo pronti a vivere la prossima stagione alla grande con la ripresa del nostro palinsesto autunnale, anche per quello che ci accompagnerà negli ultimi mesi dell'anno. Ed ora c'è Robbie Williams, You Know Me.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oh mia bella Madonnina, che tebrile te lontan.
6: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14:30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Super Trailers.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Super Trailers.
22: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
23: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
22: Ogni possibilità inizia con un passo.
23: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
24: Questo cammino dobbiamo completarlo.
22: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Aprifibra, pinguini tattici nucleari, Goya, la scuola è ricominciata ormai da una settimana, possiamo dire tutto bene, tutto ok? No, perché alcuni pensano al back to school blues, è la malinconia da rientro che si trasforma anche in ansia o magari la difficoltà per i più piccoli a separarsi da mamma e papà, e i grandi che hanno già stress e un sacco di problemi. Una fase di adattamento di questo periodo si supera con strategie mirate come il ripristino delle routine che magari è arrivato prima dell'inizio della scuola, la sveglia che suona presto, poco uso di schermi nelle ore serali, pensare a preparare il materiale scolastico, occhio all'alimentazione, il riposo adeguato, i pasti sani e regolari.

Stiamo parlando di ansia da rientro che si manifesta anche con irritabilità, sensibilità emotiva, difficoltà a concentrarsi, problemi fisici, disturbi del sonno, riduzione dell'appetito e anche evitamento delle attività scolastiche, riluttanza a uscire di casa. Forse i bambini soffrono di questa cosa e bisogna portarli avanti, magari qualche giorno prima, visto che adesso oramai l'anno è cominciato quasi per tutti. Anche per i più grandi trucchi di benessere come la respirazione lenta, la condivisione delle preoccupazioni con gli adulti, la pianificazione delle attività e le aspettative che devono essere realistiche in questo periodo, c'è proprio un po' di assestamento per tutti. Ed è necessaria l'alleanza tra scuola, famiglia e ragazzi. La promozione del benessere scolastico richiede una collaborazione stabile tra scuola, famiglie e servizi del territorio. Anna, White Girl Wasted.

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Dai da qui Negramaro per il vostro dolce risveglio. Parliamo di tecnologia abbinata alla medicina e soprattutto a quello che potrebbe servire ai bambini che hanno problemi nella scrittura. C'è ThinkPen, è la penna inchiostro sensorizzata per lo screening precoce delle difficoltà di scrittura. Usata però per scrivere su carta, permette di rilevare informazioni preziose per i test clinici come la fluidità del movimento e l'inclinazione. Sono stati fatti studi sui bambini delle scuole primarie e secondarie di una scuola di Milano, di Varese e Como. La penna Smart, brevettata da esperti italiani, è stata ideata per lo screening delle malattie neurodegenerative e sviluppata per valutare il neurosviluppo.

I ricercatori l'hanno fatta usare a questi bambini con le prove con batteria per la valutazione clinica della scrittura e competenza ortografica, che è il test più usato per valutare le difficoltà di scrittura e disortografia. Vi diciamo com'è andata.

importante prevenire con la tecnologia, con questa penna particolare. Sono stati valutate la correlazione con punteggi clinici, poi l'andamento nelle classi con i bambini e l'utilità nell'individuazione delle difficoltà di scrittura. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale sono stati distinti gli studenti con difficoltà di scrittura e i motivi nelle performance sotto la media. L'impiego di questa penna nell'analisi del processo di scrittura può favorire l'identificazione precoce delle difficoltà in ambito scolastico, facilitando un'attivazione dei servizi clinici. Questo aspetto, dicono gli esperti, assume particolare rilevanza alla luce della crescente domanda che questi servizi legati ai bambini si trovano a fronteggiare e anche delle liste d'attesa, e soprattutto prevenzione è la cosa più importante.

0: fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino e stato sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

evitare Coca-Cola Tommaso Paradiso con RBL alla radio. L'agitazione del mattino si presenta sotto forma di bottiglietta di una delle bibite più conosciute al mondo, che insomma, venendo agitata, fa combinare dei danni e dei guai, soprattutto sulle magliette e sui vestiti, nelle borse delle persone. Mi raccomando, pensateci più volte. Ma se c'è agitazione, noi portiamo la calma, e quindi rilassatevi, condividete con noi magari una tazza di caffè o un'altra bibita e preparatevi una super mattinata con Great Expectation.

medicina e tecnologia ha identificati 36 geni che aumentano in modo importante il rischio di disturbo ossessivo compulsivo e disturbi da tic cronici grazie a questo esperimento internazionale. Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato da pensieri intrusivi persistenti e comportamenti ripetitivi. I disturbi da tic cronici comportano movimenti o vocalizzazioni improvvise e ripetuti difficili da controllare e purtroppo queste patologie colpiscono milioni di persone in tutto il mondo. Lo studio ha analizzato il DNA di quasi 4.000 persone con questi problemi. I ricercatori hanno confrontato le sequenze geniche degli individui con i disturbi con quelle dei genitori e soggetti di controllo. Molti dei geni identificati sono condivisi tra disturbo ossessivo compulsivo e disturbo cronico da tic. I risultati aiutano a spiegare perché queste patologie si presentano anche insieme nelle stesse persone e famiglie. I disturbi sembrano coinvolgere molti degli stessi circuiti cerebrali, il che renderà più facile progettare nuove terapie. Tutto è possibile.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e la Milano-Varese in questa direzione. Con orario 22.5 chiusa la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano-Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: RVL.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli che si incontrano con Alfa e Gigi D'Alessio, le eccellenze italiane nel food invece toccano tutto il nostro paese, in particolare alcuni prodotti come il gorgonzola di OP DOP, il prodotto alimentare che negli ultimi anni ha fatto registrare il maggiore incremento percentuale di consultazioni, più 1531%. Avete capito bene, sono state viste le ricerche online su pagine web di tantissimi prodotti DOP e IGP italiani. Il più diffuso è il borinato al mondo, la quinta produzione certificata italiana per importanza, ha visto aumentare le visite online da una media di 378 ricerche mensili nel 2016 e oltre 6.000 nel 2025. La filiera del gorgonzola coinvolge 1.800 aziende agricole dislocate nel territorio d'origine tra Lombardia e Piemonte, che forniscono latte fresco di giornata e esclusivamente vaccino pastorizzato. I dati recenti hanno evidenziato una crescita, il record storico è stato superato, oltre 5,4 milioni di forme all'anno. L'esportazione tocca quasi il 40% del prodotto, con Germania e Francia nel ruolo di principali mercati e acquirenti. Al mattino magari no, ma fra poco perché no?

Vita, Morte e Miracoli, in questo caso del Gorgonzola, o lo ami o lo odi, grandi campagne di informazione e pubblicità, un prodotto che io conosco fin da bambina, dalla tenera età, perché in famiglia il Gorgonzola si è sempre mangiato e devo dire che non ce lo siamo mai fatti mancare, soprattutto quando mamma ci portava in un posto a comprare i formaggi, che era praticamente la stessa azienda, non era una roba di campagna, era abbastanza, non dico in centro città, ma in città. E quindi noi andavamo a vedere queste cisternone del latte, queste vasche, ora non si potrebbe più fare, e soprattutto vedere come si faceva il gorgonzola e imparare ad amarlo, perché poi c'è gente che veramente manco può sentirne l'odore. Da che parte state voi? La parte dell'lo amo, la parte dell'odio? Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Colpisce all'addome l'ex compagna con un coltello da cucina e poi fugge in auto. È successo l'altra sera a Bognanco, a casa della donna. L'uomo, un 44enne pluripregiudicato, è stato arrestato poi nella notte a Gagliate. La vittima, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Novara, ma non è in pericolo di vita. Indagine affidata alla polizia di Domodossola. Nominato il nuovo questore del VCOE, Francesca Ferraro, originaria di Bergamo, fu lei a condurre le indagini sull'assassinio di Yara Gambirà. È tornato il senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezza ad Ruogno. Resterà attivo 24 ore su 24 fino al 16 ottobre.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per martedì 22 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 14 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Desiderio sexy.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Sarandi con RBL alla radio, un po' di educazione civica. Milano con la città metropolitana, c'è Bipooler, la sperimentazione sul carpooling con l'obiettivo di ridurre il traffico in città grazie ai viaggi condivisi e ridurre le spese di spostamento per chi lo utilizza, con 5 parcheggi ATM coinvolti in città. Gli utenti che condividono il viaggio con almeno un passeggero possono prenotare e utilizzare gratuitamente uno spazio di sosta. Condividere il percorso casa lavoro verso la città, oltre a contribuire a ridurre il numero di veicoli in entrata a Milano e le emissioni inquinanti, è un modo semplice per risparmiare sulle varie spese. La sperimentazione consentirà di valutare l'efficacia del servizio per estenderlo e renderlo stabile, aumentando il numero degli spazi dedicati al carpooling. Dopo aver scaricato l'app sullo smartphone ed essersi registrati, basta infatti inserire il percorso e verificare le proposte di viaggio compatibili. Viaggio che va condiviso con almeno un altro passeggero, come conducente o passeggero. C'è Biagio Antonacci.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
5: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al

0: 15 22 71 087. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

negli ultimi minuti insieme una piccola riflessione che ci porta ancora una volta a Milano, dove è stato introdotto questo progetto, ma anche in altre città d'Italia, più o meno grandi, più o meno piccole, non certo un borgo, non certo un paesino, ma l'opzione, metti che io vado da un posto all'altro e cerco qualcuno che mi porto, qualcuno con cui condividere la macchina, è sicuramente una delle opzioni più green possibili e fattibili, e quindi potrebbe essere anche introdotta in altri contesti che non sono solo quelli dei parcheggi, magari in una città come Milano, e dei posti dove verrà fatta costantemente. Pensate ai mezzi alternativi di trasporto, visto che si è parlato tantissimo di movimento, di bicicletta, di andare a piedi, anche con la settimana europea della mobilità che è praticamente in conclusione, e di quello che si può fare per star bene e star meglio.

0: che l'abbiamo ritrovata con What I Am. Siamo quello che siamo, anche noi siamo qui dal mattino, dalle prime ore del mattino, per tenervi compagnia, per darvi notizie, informazioni e consigli utili. Sta per arrivare Maria Elisa Gualandris, giornale e caffè, non solo il caffè, quindi tante notizie, tante cose insieme da scoprire per questa settimana, ma anche le prossime che verranno, e per quest'ultima parte dell'anno 2026, ovviamente con RVL alla radio. Vi lascio la nostra programmazione, buon martedì, a domani.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. In migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
5: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
4: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
6: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
4: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Coda a tratti sulla A8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Trezzo e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Proseguendo in questa direzione, traffico in coda tra il bivio per la tangenziale est e Milano Milano Est per la presenza di un mezzo fermo in panne, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, il traffico intenso alla causa delle code tra Viale Certosa e Milano Est. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

RVL, la radio da Maria Elisa Gualandris, pronta anche questa mattina a partire con voi con il nostro appuntamento di oggi di Giornale Caffè. Come state? Spero tutto bene. 22 settembre, sono le 8:06. Ringrazio e saluto Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Adesso noi ci occupiamo di notizie e staremo insieme fino alle 10. Se volete mi potete scrivere, il numero sempre lo stesso, 0323 55 21 24 per i vostri messaggi WhatsApp, e poi ci sono i nostri social, seguiteci perché anche lì ci sono tante notizie che sicuramente vi potranno interessare. Direi che possiamo partire anche in questo 22 di settembre con Giornale Caffè.

Ryan, Peggy Goo con Aira Star su RVL, la radio in giornale caffè in questo 22 di settembre. Chiaramente la notizia più discussa al momento è quella del tentato femminicidio che si è verificato l'altra sera a Bognanco. Una giovane donna, lo abbiamo detto anche nei nostri notiziari ieri, non appena abbiamo appreso di questa notizia, è stata accoltellata dall'ex. È successo durante un incontro, erano in macchina, lui voleva dei chiarimenti e insomma purtroppo l'ha colpita. Lei è riuscita però a fuggire dall'abitacolo, è riuscita a chiedere aiuto al 112, lui è scappato ma è stato arrestato dalla polizia, che si è prontamente messa in moto, la questura di Verbania, il commissariato di Domodossola, e poi ha trasmesso tutte le informazioni a Novara. E questo soggetto di 44 anni, tra l'altro con precedenti, è stato poi arrestato durante la notte e appunto dovrà comparire poi chiaramente davanti al magistrato. Un fatto veramente grave, brutto e terribile, e non ci sono parole per continuare a descrivere questo fenomeno che riguarda tutta Italia, dal quale non è immune neanche purtroppo questa provincia. Proprio oggi ci sarà anche una conferenza stampa in municipio a Verbania in cui si parlerà delle iniziative per sensibilizzare sul tema i giovani, che coinvolgeranno anche le scuole in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, che si tiene il 25 di novembre, quindi ci saranno diversi appuntamenti in vista di quella data. Però veramente non si sa più che cosa dire, che cosa pensare di fronte a tutta questa violenza gratuita. Solo per un miracolo non è finita in tragedia l'aggressione dell'altra sera, anche se questa donna è ricoverata all'ospedale maggiore di Novara in prognosi riservata, non sarebbe però fortunatamente in pericolo di vita. Andiamo avanti con la musica su RVL con Ariete e Angelina Ma.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Dal 23 al 25 settembre il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato negli Stati Uniti su invito del presidente americano Donald Trump. Lo ha riferito lunedì il portavoce del Ministero cinese degli Esteri. Il fatto che i capi di Stato dei due paesi si scambino una visita nel giro di soli 6 mesi riveste un significato storico e rappresenta una pietra miliare, ha ribadito lo stesso portavoce, aggiungendo che la parte cinese desidera lavorare e collaborare con Washington per arricchire il contenuto delle relazioni costruttive di stabilità strategica tra i due paesi, rafforzare il dialogo e la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze e promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo. Il 20 settembre intanto si sono svolte a New York le consultazioni economico-commerciali tra Cina e USA. E il presidente cinese ha recentemente risposto a una lettera inviata dai giovani studenti di 10 università americane andati in Cina per un programma di scambio tra giovani cinesi e americani. Nella sua risposta Xi Jinping ha invitato i giovani a impegnarsi per promuovere l'amicizia sino-americana, la conoscenza e l'affinità reciproche tra i due popoli e lo sviluppo stabile e duraturo delle relazioni bilaterali, contribuendo così alla costruzione di un mondo migliore. Quasi 100 studenti provenienti da 10 università, tra cui Harvard, avevano scritto al presidente cinese dopo aver partecipato in Cina a diverse iniziative di scambio. Lunedì si è tenuta la riunione dell'ufficio politico del Comitato Centrale del PCC, presieduta dal segretario generale Xi Jinping. La riunione ha stabilito che la 5ª sessione plenaria del 20° Comitato Centrale si terrà a Pechino dal 26 al 29 ottobre. È stato inoltre deciso di sottoporre alla sessione un documento sul rafforzamento costante e rigoroso dell'autogoverno del partito. Il presidente dell'Assemblea Nazionale dell'Angola, Adão de Almeida, ha recentemente visitato la Cina. Nell'occasione, in un'intervista alla TV statale cinese, ha ribadito che Luanda è da sempre in prima linea nel rafforzamento delle relazioni con Pechino e nella tutela degli interessi bilaterali, ricordando il fatto che oggi centinaia di imprese cinesi operano e investono nel paese africano e da dicembre 2024 la Cina applica dazi zero al 100% delle categorie di prodotti importati dall'Angola, che è il suo quarto partner commerciale in Africa. De Almeida ha inoltre espresso sostegno alle 4 iniziative globali proposte da Pechino, ritenendole utili a promuovere un multilateralismo più efficace. Il 20 settembre si è tenuto a Macao il concerto dei film dell'area della Grande Baia. Oltre 100 figure del mondo del cinema e della musica provenienti da entrambe le sponde dello stretto, da Hong Kong e da Macao, nonché da numerosi paesi stranieri, si sono riuniti per celebrare la festa di metà autunno. Il concerto viene organizzato dal 2021 ed è ormai diventato un noto marchio culturale e un ponte che unisce i cinesi di tutto il mondo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. RVL.

Gianna Nannini, meraviglioso errore su RVL, la radio in Giornale Caffè. Tra poco l'appuntamento con il nostro GR. Costume e società, prima però The Bausa, Lose Myself.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
6: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
13: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
14: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 22 settembre. Milano torna capitale internazionale della moda. Parte oggi la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027, con un calendario tra i più ricchi degli ultimi anni. 203 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi e 141.000 visitatori attesi. Ad aprire le passerelle Prada, mentre questa sera la Galleria Vittorio Emanuele ospita per la prima volta in Italia Vogue World, dedicato al rapporto tra artigianalità, creatività e tecnologia. La manifestazione andrà avanti fino al 28 settembre. Ascoltiamo allora le parole del presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.
2: Il bello della moda, la moda vista da altre angolazioni, la moda vista per quello che può portare e che porta, non solo dal punto di vista economico, dal punto di vista dei fatturati, dal punto di vista dell'occupazione, ma anche a livello di cultura, di miglioramento delle persone, di miglioramento delle condizioni di vita, ma anche di racconto dell'Italia nel mondo, di come vada in giro nel mondo a raccontare i valori positivi del nostro paese, della nostra maniera di vivere.
1: Tecnologia, controllo e relazioni cambiano anche così le vite degli adolescenti. Lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, intervenuto a Pordenone Legge, invita gli adulti a interrogarsi sul modello educativo costruito intorno alle nuove generazioni. Geolocalizzazione, registro elettronico e controllo continuo, sostiene Lancini, sono cose che hanno progressivamente ridotto gli spazi di autonomia dei ragazzi, e anche parole ormai entrate nel linguaggio comune come ghosting, love bombing e relazione tossica, parole che raccontano una trasformazione più profonda del modo di vivere i rapporti. Ascoltiamo allora le parole di Lancini.
3: Credo che uno dei punti da avere in mente, ad esempio quando parliamo di questo, è che oggi il corpo dei nostri figli è sotto sequestro, ma non è sotto sequestro per i social o i videogiochi o lo smartphone. Non dimentichiamoci che la caduta della comunità educante è stato un processo che internet ha probabilmente ampliato, ma che era già avvenuto, e quindi il vero problema è proprio questo: una società molto individualista e dove il corpo dei figli è stato costretto a crescere in internet invece che nelle strade e nei cortili.
1: In chiusura parliamo di musica e sociale. L'isola che non c'è arriva oggi proprio su un'isola che c'è. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento di apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano, che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027, che avrà Napoli tra le grandi protagoniste. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34.

Elisa con Kintsugi su RVL la radio. Ieri si è verificato un incidente nautico nel lago d'Orta davanti a Pettenasco. Un motoscafo si sarebbe scontrato con una tavola da SUP. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due turisti stranieri ospiti di un vicino campeggio. Uno dei due è stato trasportato in elicottero all'ospedale maggiore di Novara sotto shock. L'uomo che si trovava alla guida del motoscafo, sul posto i carabinieri che dovranno chiaramente ricostruire la dinamica dell'accaduto, come si sia potuto appunto verificare questo incidente. Speriamo intanto che il turista che è stato ricoverato in ospedale possa stare meglio al più presto. Miley Cyrus ora con Bass Persuades. Let's go.

0: coccolati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: RVL la radio.

Ryan con Detto Tra Noi qui su RVL, la radio, in giornale Caffè. In questo 22 di settembre purtroppo è successo un altro incidente sulla statale 34. Ricordiamo solo una settimana fa l'incidente mortale. Questa notte intorno alle 22 nel comune di Oggebbio, un'auto che viaggiava in direzione di Verbania ha impattato sulla destra della carreggiata e si è ribaltata su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Alla guida c'era un uomo che è rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco con l'ausilio di un divaricatore e poi è stato trasportato in ospedale dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e la viabilità, l'ANAS per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale. Le cause dell'incidente sono chiaramente ancora al vaglio. Direi che l'auto dalle foto sembra una Peugeot, quello che rimane dell'auto. Adesso ve lo posto sui social, però veramente cioè, è un continuo registrare incidenti soprattutto sulla statale 34 spesso, poi in questo caso ancora ovviamente non sappiamo, dovuti anche alla velocità a cui si viaggia. Tra poco su RVL arriva l'informazione nazionale, l'appuntamento delle 9, poi ci sarà anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Prima però Ariana Grande a Hate That I Made You.

0: La tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Ponte Chiasso a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa sempre a causa del traffico intenso. 6 km di coda sulla 4 Milano Venezia per un incidente avvenuto tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Su questa autostrada rallentamenti e code per traffico intenso tra Rovato e Grumello verso il capoluogo lombardo. E proseguendo in questa direzione traffico in coda sul percorso urbano tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, le code sono segnalate tra Viale Certosa e Milano Est. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tangenziali milanesi nelle 2 direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Pops and Scare, Mirage, Benny Benassi, Even I, Ernia con Dedica, ma partiamo dagli anni 90 con W, Please Don't Go.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Eternia con Dedica su RVL la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 22 settembre, sempre in diretta con Giornale e Caffè. Adesso arriva l'informazione del traffico, quindi l'aggiornamento della viabilità in Piemonte, e poi ci sarà anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Train à grande vitesse Parigi-Lione. Si tratta del primo treno ad alta velocità posto in esercizio su tratte pubbliche. Nel 1994 la fortunata sitcom statunitense Friends fa il suo esordio televisivo sul network americano NBC. E nel 2000 la Fiat chiude la produzione della 126, prodotta dal 1972 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari. È l'ultima macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile, con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2, vincendo il suo quarto titolo, in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers. E nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.

Cremonini con Paparazzi, il nuovo singolo che sancisce il ritorno appunto di Cremonini qui su RVL, la radio in giornale caffè. Tra poco arriva anche l'informazione locale delle 9:30, un aggiornamento su tutto quello che succede nella nostra zona. Intanto Hugel, Moving to the Sun.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dei vigili del fuoco del VCO la scorsa notte per un incidente avvenuto intorno alle 22 sulla statale 34 a Gibbio. Un'auto che viaggiava in direzione Verbania ha impattato sulla destra della carreggiata, finendo la sua corsa ribaltandosi su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Alla guida un uomo che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco. Il 118 ha stabilizzato e portato l'uomo in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio. Incidente nautico nel pomeriggio di ieri nel lago d'Orta davanti a Pettenasco. Un motoscafo si sarebbe scontrato con una tavola da SUP. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due turisti stranieri, ospiti di un vicino campeggio. Uno dei due è stato trasportato in elicottero al Maggiore di Novara. Sotto shock l'uomo che si trovava alla guida del motoscafo. Sul posto i carabinieri. Si trova in carcere a Novara il 44enne che ha coltellato l'ex compagna a Bognanco l'altra sera. La donna, raggiunta da due fendenti all'addome, è ricoverata in ospedale maggiore in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'uomo, dopo aver buttato il coltello nel bosco, è fuggito ed è stato fermato a Gagliate dalla Polizia di Stato. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Jungle con Sunshine su RVL, la radio, sempre in diretta con Giornale e Caffè. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta lo spettacolo teatrale Come vuoi che mi senta, parlare di truffa senza fregature, venerdì 25 settembre alle 11 nella sala dell'Ipercoppa Gravellona e alle 15.30 al centro Rosa Franzi a Intra. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per info 0323 54 22 55. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

E siamo quasi al momento dei saluti qui su RVL, la radio in giornale, il caffè. Prima però, come di consueto, un'occhiata alle previsioni del tempo. Non ce ne potremmo andare senza, giustamente. So che sono sempre molto molto attese. Beh, fondamentalmente la situazione è invariata e rimarrà così anche nei prossimi giorni. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17-16 gradi, le massime oscillano tra i 23 e i 25 gradi. Ci sarà, quanto pare, un abbassamento delle minime a partire da giovedì, che scenderanno a 13 gradi, quindi insomma si va verso l'autunno e quindi anche la fine del mese di settembre. Giustamente le temperature ritornano un po' nei ranghi, però le massime rimarranno sempre tra i 23 e i 25 gradi. Al momento non sono previste

La Piaga con Miss Italia è tornata e noi l'abbiamo ascoltata con grande piacere in chiusura del nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Tra pochissimo arrivano le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Io non ci sarò domani e giovedì, ma è per un buon motivo, poi vi racconterò tutto, devo fare un salto in Sicilia, ma venerdì sarò qua e vi racconto. Dalle 8 alle 10 ci sarà comunque a sostituirmi domani Piero Pratesi, quindi siete in buone mani. Buona giornata a tutti e buon proseguimento con RVL. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare, lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Ponte Chiasso a causa dello svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa sempre a causa del traffico intenso. 6 km di coda sulla 4 Milano-Venezia per un incidente avvenuto tra Brescia e Desenzano in direzione Venezia. Su questa autostrada rallentamenti e code per traffico intenso tra Rovato e Grumello verso il capoluogo Lombardo. E proseguendo in questa direzione traffico in coda sul percorso urbano tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Venezia, le code sono segnalate tra Viale Certosa e Milano Est. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tangenziali milanesi nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E ci siamo anche in questo martedì 22 di settembre, autunno iniziato, palinsesto autunnale iniziato, Piero Pratesi pronto per accompagnarvi fino all'una. Non abbiamo cambiato l'orario, cioè non abbiamo cambiato l'orario rispetto al palinsesto autunnale dove iniziavo alle 9, continuiamo con l'orario dalle 10, ci piace, mi piace la cosa, e quindi siamo insieme tre ore fino all'una con me, con Piero Pratesi. Buongiorno, ben ritrovati. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris invece che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Che cosa succederà a breve su RVL? Tra poco la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando? E poi arriverà anche la sequenza di 4x4 e la musica di RVL, la radio ad accompagnarvi, ma soprattutto l'informazione nazionale e locale curata dalla nostra redazione giornalistica, quella della testata RVL Informa. Per contattare RVL potete farlo attraverso il nostro numero di telefono 0323 55 2124, che è anche il nostro numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto 0323 55 2124, numero che vi consiglio di memorizzare se volete WhatsAppare con noi. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Facebook, su Instagram e anche su LinkedIn, oltre che su X, RVL la radio official, cercate e ovviamente interagite e seguite RVL la radio. Detto questo, siamo pronti per aprire la nostra mattinata insieme e allora saluto come sempre tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi possiamo aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

Olivia Dean su RBL Baby Steps, la canzone che vi ho suonato nella mattinata talk show. Tra poco parleremo anche di un bel episodio che è avvenuto qualche giorno fa, quando c'è stata la festa di presentazione della Volunta Suna, proprio al campo di Suna. Ma c'è stato un bel episodio, che a me, cioè per me è normale, però per com'è la situazione adesso diventa veramente particolare. Ve ne parlerò tra poco. Intanto Samurai J su RBL ci porterà fino alle info sul traffico in regione Piemonte. Questo è Flamenco Paranoia.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche.

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Nella mattinata di RVL la radio arriva anche il momento della musica in vinile nello speciale ti ricordi quando e continuiamo con i numeri uno della hit parade italiana. Siamo a fine anni 70, l'etichetta che produce questo disco è Zerolandia e avete già capito che sto parlando di Renato Zero. Canzone che arrivò in vetta alla hit parade, quindi alla classifica italiana dei 45 giri più venduti il 12 di maggio del 1979. Ci rimase per 4 settimane consecutive, canzone che arrivò alle porte dell'estate, dell'ultima estate degli anni 70. E sto parlando in questo caso del brano Il carrozzone di Renato Zero.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo martedì 22 settembre. È finita con un pareggio tra Argentina ed Uruguay l'edizione di quest'anno del Mondiale della Carne, svoltasi a Buenos Aires. La competizione internazionale si è conclusa con 2 medaglie d'oro assegnate a produttori argentini e altre 2 ad un'azienda uruguayana. Al concorso hanno partecipato oltre 200 campioni provenienti da 10 paesi. Oltre ai 2 padroni di casa, Brasile, Paraguay, Bolivia, Panama, Messico, Spagna, Regno Unito e Irlanda. Le carni sono state valutate alla cieca da una giuria internazionale composta da esperti, professionisti e consumatori chiamati a giudicare 3 caratteristiche: sapore, tenerezza e succosità. Il campionato, giunto alla seconda edizione, è stato ideato dal veterinario e allevatore argentino Luis Barcos per valorizzare l'intera filiera della carne. Il personaggio del giorno è André Tomassi, classe 2004, e una passione smodata per il caffè condivisa con il padre Emanuele, e che ha creato una nuova stagione per il Caos Caffè Attività di Aprilia in provincia di Latina. La sua storia parte dall'Italia, passa dalla Danimarca, dove si trasferisce con la famiglia e dove entra in contatto con una diversa cultura del caffè, per poi ritornare in Italia. Il caffè venduto è sempre Tomassi, tostato in casa in un locale tecnico lì vicino, e si può consumare scegliendo diversi tipi di estrazione. Tra le bevande collaterali ce ne sono alcune che sono fatte in casa da acquistare in lattina, ma ci sono anche cioccolata calda, le kombucha, golden milk, matcha latte e chai latte. La sera invece si servono cocktail tra varianti dello spritz o del gin tonic, grandi classici della miscelazione per ogni tipologia di pubblico. La prelibatezza del giorno è la barbabucco o scorzo bianca, una di quelle verdure che oggi si incontrano sempre più raramente, ma che in alcune zone d'Italia, soprattutto in Piemonte, hanno una lunga storia gastronomica e oggi vengono gradualmente riscoperte. Si mangia soprattutto cotta, ha una consistenza carnosa e un sapore delicatamente dolce che ricorda vagamente la nocciola e la noce. La cosa curiosa è che non si consuma solo la radice, quando è giovane anche la parte verde può finire in padella. Spezie e bugie, la piccola cucina di Mehdi. È un film di Amin Agina. Mehdi è un giovane di origine algerina che ama la cucina francese e la compagna Lea, con cui lavora in un bistrò parigino. Davanti alla madre Fatima continua però a recitare il ruolo del figlio rispettoso della tradizione, nascondendo relazione, lavoro e desideri personali. Quando Lea pretende di conoscere Fatima, la doppia vita di Mehdi crolla in una commedia di equivoci su identità, famiglia e libertà. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

0: Mamma mia, che canzone! Non pensavo che Karol G avesse questo stile da unire, che si sposasse perfettamente con la voce di Bruno Mars in questo disco che è novità e si chiama semplicemente Still, suonato qua su RVL, la radio. Che cosa è successo che volevo raccontarvi alla presentazione del Voluntà Suna, due sabati or sono al campo di Suna, dove c'era RVL alla presentazione a mettere la musica, che a un certo punto, mentre ero lì che mettevo la musica e stavo anche parlando col microfono, arriva una ragazza dicendo: mi potresti chiamare per cortesia il proprietario di questa moto? E mi dice la targa, io allora chiamo col microfono e arriva il ragazzo, che era un ragazzo che tra l'altro gioca nel Suna. Perché la ragazza l'ha chiamato? Perché nel far manovra, uscendo dal parcheggio vicino al campo di Suna, vicino anche al liceo Cavalieri, per dirla tutta, aveva toccato dentro la moto e l'aveva fatta cadere. Ovviamente la sua macchina non aveva nessun danno, ma la moto qualcosa sì. Giustamente la ragazza ha chiamato per rendere noto il fatto che avesse fatto cadere la moto e quindi per poter prendersi la sua responsabilità. Complimenti, veramente un bel gesto. Anche una volta in manovra, mentre c'è manovra in parcheggio a retromarcia con la macchina, presi dentro una macchina parcheggiata, lasciai un biglietto con il numero di telefono e poi sistemammo tutto, perché deve essere così. Poi un'altra volta invece a mio padre al parcheggio di Villa Caramora, uno li prese dentro la macchina in manovra, c'era una persona che aveva visto, lasciò un numero di telefono che era falso, giustamente, perché poi la malafede deve andare fino in fondo. Complimenti, perché io sono dell'idea che quando ti comporti in maniera onesta e corretta raccogli quello che hai seminato, e quindi complimenti alla ragazza. Nonostante la giovane età, si è presa la responsabilità. Avrebbe potuto andare via perché non aveva nessun danno lei, però ha voluto avvisare e prendersi la responsabilità del danno creato alla moto del ragazzo che aveva fatto cadere. Su RVL la radio, Giulia Bresch con Serenamente, e tra poco anche l'oroscopo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione.

0: Lake Fest dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e... teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso.

0: mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

dire che quello che vi ha raccontato la ragazza che si è presa la sua responsabilità civile, comunque civica, al senso civico di andare a denunciare e dire che comunque aveva toccato una moto, quando ribadisco poteva andarsene via tranquillamente perché non aveva nessun danno alla sua macchina, vi sta scatenando i commenti via WhatsApp allo 0323 552124, che è il nostro numero della messaggistica, dei messaggini via WhatsApp di RVL la radio. E quindi saluto Irene che ha scritto: bel comportamento, a me una volta mi hanno bollato la macchina in parcheggio e non si è fatto vivo nessuno, e purtroppo questo giustamente, cioè, capita purtroppo. E saluto anche e ringrazio anche Maurizia che ha scritto: bello, complimenti alla ragazza, molto giovane. Anch'io una volta ho preso una macchina in parcheggio e ho lasciato il numero di telefono, quando però è successo a me nessuno mi ha lasciato nessun biglietto, e purtroppo è vero, succede anche questo. Ci sono i soliti che si pensano più furbi, che poi magari sono quelli che quando parlano: no, perché dobbiamo cambiare il mondo, inizia a cambiare il tuo comportamento, essere più rispettoso verso le altre persone. Sta per arrivare il GR delle 11, l'edizione sportiva, e poi la 4x4, subito però Fabri Fibra coi Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
2: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è così, quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici per una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
1: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzaferrato.
3: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo tre flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
4: Sono qua per vincere, non sono qua per, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
3: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock.
4: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: E su RVL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratese arriva anche il momento delle quattro canzoni partendo dagli anni 90 arrivando ai giorni d'oggi senza nessuna interruzione. Vi suoneremo Spiller con Groove Jet, poi ci saranno Michael Jackson e Justin Bieber con Slave to the Rhythm, Nugenea con Carré. Chiuderà la nostra sequenza che apriamo dagli anni 90. 1993 era la sigla del Festival Bar che fece tappa anche a Verbania. Hathaway, What is Love?
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Atenea con Carea chiudere la nostra 4x4, entrati così nella seconda ora della mattinata talk show. Pausa pubblicitaria e poi agiteremo un po' di Coca-Cola con Tommaso Paradiso.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
1: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: RVL la radio.

11:23 abbiamo agitato Coca-Cola con Tommaso Paradiso, l'ex dei giornalisti, suonato qua su RBL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una. Ancora buon martedì, buona mattinata, seguite RBL la radio sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, mettete il mi piace o diventate nostri follower. C'è anche Chris De Sarandi con Good Old Days, la nostra super rotation.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
10: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
11: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
14: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: capire la tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano ancora l'accoltellamento dell'altra sera a Bognanco. La giovane vittima è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita, il servizio di Luca Manghera.
3: Si trova ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. La 27enne, che l'altra sera a Bognanco è stata accoltellata dall'ex compagno, un pluripregiudicato di 44 anni. Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Domodossola, si sono incontrati a casa di lei, è scoppiata una lite e l'uomo ha colpito la donna all'addome con un coltello da cucina, poi è fuggito in auto gettando il coltello in un'area boschiva vicina. La vittima è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. Subito le forze dell'ordine hanno avviato una caccia all'uomo, che si è conclusa nella notte quando una pattuglia della squadra mobile della questura di Novara lo ha individuato e fermato mentre guidava nella zona industriale di Galliate. Ora si trova detenuto nel carcere di Novara.
2: Intervento dei vigili del fuoco del VCO nella scorsa notte per un incidente avvenuto intorno alle 22 sulla strada statale 34 a Oggebbio. Un'auto che viaggiava in direzione Verbania ha impattato sulla destra della carreggiata, finendo la sua corsa ribaltandosi su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Alla guida un uomo che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto da personale dei vigili del fuoco. Il personale sanitario presente sul posto ha stabilizzato e portato l'uomo in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio. Sostenere le iniziative rivolte ai neomaggiorenni che si avvicinano per la prima volta al voto. E questo è l'obiettivo di Let's Vote, il progetto promosso dal comune di Domodossola con l'associazione 21 Marzo, che insieme hanno partecipato al bando Feste del Primo Voto della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il 2 ottobre si terrà il benvenuto civico e la sera Festa del Voto per i diciottenni. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 23 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio

canzone che scrisse il maestro Franco Battiato, raccontava le vacanze, anzi quanto sognasse le vacanze una prostituta che lavorava sulla strada, e Giuni Russo appunto ha cantato con la sua voce, rendendolo un grande successo degli anni 80 e non solo, questo disco Un'estate al mare dal 1982 che vi abbiamo suonato su RVL la radio. La mattinata talk show con Piero Pratesi e con una novità dei Nothing But Tevas.

0: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Super Trailers.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

vita, morte e miracoli, J-Ax su RVL, la radio. Mamma mia, stiamo già quasi per entrare anche nell'ultima ora della mattinata talk show, perché sta per arrivare il GR del mezzogiorno. Sono le 11.53 in questo istante. La musica che su RVL, la radio, giustamente ci mancherebbe, non si ferma mai. Arriva anche il nuovo disco firmato Olivia Rodrigo, al titolo semplice e facile, Stupid Song, su RVL.

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 03 23 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e i danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Paparazzi, Cesare Cremonini, e a dicembre lo potremo vedere il 9, il 10 a Torino e all'Inalpi Arena, mentre il 15, 16, 18, 19, 21 di dicembre sarà all'Unipol Forum di Assago a Milano, e questo è il suo nuovo disco Paparazzi, che è novità su RVL, la radio. Siamo entrati anche nella ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagnerà fino all'una. Il numero WhatsApp è lo 0323 552124, ma seguite anche sui social RVL la radio, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X. Arriva Madonna, Danzateria. Talk about, talk about.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Siamo andati nel 1981 a riascoltare questa canzone di Edoardo De Crescenzo ancora su RVL la radio. Tra poco, come ogni martedì, parleremo di pillole di comunicazione grazie ad Area Gem, intanto, anzi Gem Area con la nostra rubrica, e intanto Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: visto il tempo.
1: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
2: L'argomento del giorno è: l'algoritmo impara da quello che fai. Ciao, sono Davide DJ Maria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Ogni volta che apri i social non stai guardando solo i contenuti, ma stai allenando il tuo algoritmo. L'algoritmo non legge i tuoi pensieri, ma legge quello che fai. Quindi guardi per intero un video piuttosto che scorri velocemente su un contenuto, diventa l'istruzione che utilizzerà per riorganizzare la tua esperienza successiva. L'algoritmo non ti legge nel pensiero, ma legge quello che fai. Fermarti un secondo in più su un contenuto per l'algoritmo significa ok, mi interessa. In sintesi funziona così: più ti fermerai su un contenuto e più l'algoritmo penserà che ti interessa e ti proporrà contenuti simili. Più veloce sarà invece il tuo scroll e più l'algoritmo cambierà strada. E dopo un po' la home dei tuoi social sembra fatta apposta per te, non perché ti conoscono, ma semplicemente perché osservano continuamente quello che fai. Ecco perché in comunicazione l'algoritmo è importante, perché non è sufficiente pubblicare un contenuto, ma è fondamentale che le persone si fermino, lo guardino e ci interagiscano. In pratica, ogni scroll è una scelta e ogni scelta determina quello che vedrai successivamente. L'algoritmo non sceglie al posto tuo, ma semplicemente sta imparando da te una scelta alla volta. E se questa pillola ti è piaciuta, seguici sui canali social di Gemaria e su RVL la radio.
1: Area Gem, dietro

Jackson, Spyro, Great Expectation. E tra poco su RVL la radio ci sarà anche l'informazione locale, l'edizione del nostro GR Flash, però a carattere locale, curata dalla nostra redazione. Intanto la canzone che ha scritto Aiello per Gianna Nannini, ve la suoniamo su RVL la radio, ed è Meraviglioso Errore.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
13: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dei vigili del fuoco del VCO la scorsa notte per un incidente avvenuto intorno alle 22 sulla statale 34 a Gebbio. Un'auto che viaggiava in direzione Verbania ha impattato sulla destra della carreggiata, finendo la sua corsa ribaltandosi su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Alla guida un uomo che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco. Il 118 ha stabilizzato e portato l'uomo in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio. Incidente nautico nel pomeriggio di ieri nel lago d'Orta davanti a Pettenasco. Un motoscafo si sarebbe scontrato con una tavola da SUP. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due turisti stranieri, ospiti di un vicino campeggio. Uno dei due è stato trasportato in elicottero al Maggiore di Novara. Sotto shock l'uomo che si trovava alla guida del motoscafo. Sul posto i carabinieri. Si trova in carcere a Novara il 44enne che ha coltellato l'ex compagna a Bognanco l'altra sera. La donna raggiunta da due fendenti all'addome ricoverata in ospedale maggiore in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'uomo, dopo aver buttato il coltello nel bosco, è fuggito ed è stato fermato a Gagliate dalla Polizia di Stato. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL sulle note di Peggy Goo con Woman, suonata all'interno della mattinata talk show che insomma è quasi giunta agli sgoccioli il fatto che la vostra Vale sia arrivata negli studi di RVL, il che significa che manca poco e ahimè dovrò chiudere questa mattinata talk show di martedì. Intanto vi suona Anna con Wild Girl Wasted.

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su RVL, la radio, praticamente quasi alla conclusione della nostra mattinata insieme. Infatti, giustamente mi fanno cenno dalla regia, ancora un brano e poi, ahimè, ci dovremo salutare e chiudere la nostra mattinata talk show, anche perché la vostra Vale è già pronta, come vi ho detto, è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile dalla una fino alle 4. Ma io ancora detto, come detto, ancora spazio almeno per una canzone e poi vi potrò anche salutare. E con noi arrivano i Jungle, Sunshine.

che a me piace molto il sound che propongono i Jungle, in questo caso con Sunshine, ascoltata su RVL la radio, dove ve le suoniamo di santa ragione e dove siamo anche giunti a terminare l'appuntamento con la mattinata talk show. Tra l'altro domani staremo insieme un po' di più rispetto al solito, nel senso che apriremo alle 8 e ingloberemo anche le due ore della mattinata giornale caffè. Ovviamente sarà una mattinata talk show un po' più lunga rispetto alla norma. A questo punto non devo far altro che augurarvi buon proseguimento con le trasmissioni di RVL, buon appetito e vi saluto col canonico ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda all'uscita il prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
2: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
5: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
4: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
6: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
4: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia, in programma domani a Torino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Traffico in coda sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle operazioni doganali verso la Svizzera. Intenso e rallentato il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Brevi code sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra il bivio per l'Eco Monza e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti su RVL la radio si apre il martedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale. Siamo pronti per raschiando il fondo del barile e pronti per portarvi in diretta fino alle 16 scoprendo curiosità e ascoltando buona musica. Dobbiamo solo salutare Piero Pratesi che ha da poco terminato il talk show, augurare a chi sta all'ascolto di RVL buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè e possiamo partire. Suoniamo Lose Myself dei The Bozza.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: La dedica di Ernia, che come vi raccontavo ieri è fresco di nozze celebrate durante il weekend, ed il numero WhatsApp di RVL e la radio. Vi ricordo che potete scrivere un messaggino alla diretta salvando in rubrica ed utilizzando lo 0323 552124. Vi aspettiamo poi come sempre anche sui social @ RVL e la radio, da cercare e seguire su Facebook, Instagram ed X. Suoniamo Camrad intanto, il suo ultimo lavoro è Love Sober.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Da grande voglio guidare l'autobus!
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
11: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
18: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
19: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Un film luminoso e pieno di speranza.
20: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
18: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Super Trailers.
21: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
22: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

mi riguarda, questa è una di quelle canzoni che sono diventate talmente famose, talmente nazional popolari, che se mi chiedono, non dico l'anno esatto, ma almeno il decennio nel quale sono state pubblicate, non so rispondere. Cioè, mi viene da dire, no, ma l'italiano è sempre esistita. 1983, per chi è conciato come me, San Google ci salva, e Sanremo fu il palco sul quale il brano venne presentato, anche se si piazzò solo in quinta posizione nella classifica finale. La musica di Toto Cutugno su RVL Radio, una canzone, aggiungo un'altra piccola curiosità, che nel tempo è stata tradotta in tantissime lingue, compreso il finlandese e il cinese. Adesso sono curiosa di sentire l'italiano in cinese, dovrebbe essere molto bella. Ci ascoltiamo Annalisa? Sì, ci accontentiamo di lei con la novità insieme a Madame intitolata Amica.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano ancora l'accoltellamento dell'altra sera a Bognanco. La giovane vittima è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita, è servizio di Luca Manghera.
13: Si trova ricoverata all'ospedale Mangiore di Novara in prognosi riservata, ma per fortuna non è in pericolo di vita. La 27enne che l'altra sera a Bognanco è stata accoltellata dall'ex compagno, un pluripregiudicato di 44 anni. Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Domodossola, si sono incontrati a casa di lei, è scoppiata una lite e l'uomo ha colpito la donna all'addome con un coltello da cucina, poi è fuggito in auto gettando il coltello in un'area boschiva vicina. La vittima è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. Subito le forze dell'ordine hanno avviato una caccia all'uomo che si è conclusa nella notte quando una pattuglia della squadra mobile della questura di Novara lo ha individuato e fermato mentre guidava nella zona industriale di Galliate. Ora si trova detenuto nel carcere di Novara.
12: Intervento dei vigili del fuoco del VCO nella scorsa notte per un incidente avvenuto intorno alle 22 sulla strada statale 34 a Oggebbio. Un'auto che viaggiava in direzione Verbania ha impattato sulla destra della carreggiata finendo la sua corsa ribaltandosi su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Alla guida un uomo che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto da personale dei vigili del fuoco. Il personale sanitario presente sul posto ha stabilizzato e portato l'uomo in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio. Sostenere le iniziative rivolte ai neomaggiorenni che si avvicinano per la prima volta al voto, e questo è l'obiettivo di Let's Vote, il progetto promosso dal comune di Domodossola con l'associazione 21 marzo, che insieme hanno partecipato al bando Feste del primo voto della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il 2 ottobre si terrà il benvenuto civico e la sera festa del voto per i diciottenni. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 23 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Laura Pausini, coverizza Raff per l'album Io canto 2. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su RBL Radio, ma sul pianeta Terra siamo in grande compagnia e pieno di piccole e grandi creature che lo popolano. E proprio quando credevamo che la natura non potesse più riservarci grandi sorprese, gli scienziati hanno scoperto un nuovo felino selvatico nascosto in Bolivia. Prima volta che succede in oltre 100 anni. Il suo nome è Leopardo Tilcaio, è stato individuato nella regione montuosa degli Yungas, vicino alla capitale boliviana La Paz, e lo hanno chiamato Tilcaio per onorare la tradizione dei popoli locali, che ovviamente vivendo da quelle parti lo avevano già visto nella foresta e lo avevano sempre chiamato Tilcaio, quindi l'appellativo è rimasto lo stesso. Dopo il riconoscimento ufficiale di questa nuova specie felina, arrivato nel settembre del 2026, adesso è in corso il sequenziamento del genoma degli unici due esemplari trovati finora, un maschio e una femmina, appena scoperti e già a rischio estinzione. Questa forse è la parte più triste. Arrivano i Coldplay su RBL, Champion of the World.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Probabilmente ci siamo già visti.

0: un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Italia e novità su RVLL Radio, nonché titolo dell'ultimo album di Dito nella Piaga, titolo che per un attimo ha rischiato di non essere questo, dato che gli organizzatori del celebre concorso di bellezza avevano provato a bloccarlo a marzo, asserendo che si trattasse di un uso indebito di un marchio registrato e rivolgendosi a un giudice, ma il tribunale ha dato ragione a Dito nella Piaga, tutelandone la libertà di espressione artistica. Le 13:54 su RVL andiamo ad anticipare di qualche minuto il GR Costume e Società per lasciare poi campo libero ad una sequenza 4x4 e per arrivarci suoniamo Passenger di Alex Warren.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo martedì 22 settembre. Milano torna capitale internazionale della moda. Parte oggi la Fashion Week dedicata alle collezioni primavera-estate 2027, con un calendario tra i più ricchi degli ultimi anni, 203 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi e 141.000 visitatori attesi. Ad aprire le passerelle Prada, mentre questa sera la Galleria Vittorio Emanuele ospita per la prima volta in Italia Vogue World, dedicato al rapporto tra artigianalità, creatività e tecnologia. La manifestazione andrà avanti fino al 28 settembre. Ascoltiamo allora le parole del presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.
1: Il bello della moda, la moda vista da altre angolazioni, la moda vista per quello che può portare e che porta, non solo dal punto di vista economico, dal punto di vista dei fatturati, dal punto di vista dell'occupazione, ma anche a livello di cultura, di miglioramento delle persone, di miglioramento delle condizioni di vita, ma anche di racconto dell'Italia nel mondo, di come vada in giro nel mondo a raccontare i valori positivi del nostro paese, della nostra maniera di vivere.
0: Tecnologia, controllo e relazioni cambiano anche così le vite degli adolescenti. Lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, intervenuto a Pordenone Legge, invita gli adulti a interrogarsi sul modello educativo costruito intorno alle nuove generazioni. Geolocalizzazione, registro elettronico e controllo continuo, sostiene Lancini, sono cose che hanno progressivamente ridotto gli spazi di autonomia dei ragazzi. E anche parole ormai entrate nel linguaggio comune come ghosting, love bombing e relazione tossica. Parole che raccontano una trasformazione più profonda del modo di vivere i rapporti. Ascoltiamo allora le parole di Lancini.
2: Credo che uno dei punti da avere in mente, ad esempio quando parliamo di questo, è che oggi il corpo dei nostri figli è sotto sequestro, ma non è sotto sequestro per i social o i videogiochi o lo smartphone. Non dimentichiamoci che la caduta della comunità educante è stato un processo che internet ha probabilmente ampliato, ma che era già avvenuto, e quindi il vero problema è proprio questo: una società molto individualista e dove il corpo dei figli è stato costretto a crescere in internet invece che nelle strade e nei cortili.
0: In chiusura parliamo di musica e sociale. L'isola che non c'è arriva oggi proprio su un'isola che c'è. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento di apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano, che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027, che avrà Napoli tra le grandi protagoniste. E per questa edizione è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Stanno scattando le 14, mancano solo pochi secondi al primo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile e noi siamo pronti a sprintare verso la seconda, ingranando la 4x4. Arrivano 4 successi che ci faranno viaggiare dagli anni 90 al presente: Marmellata numero 25 di Cesare Cremonini, i Bastille con Good Grief, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso partendo dal 1991, Crystal Waters e la sua Gypsy Woman.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: would you little maniacs like to do first?
1: I successi di oggi e quelli di ieri li trovi in 4x4.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
13: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno

0: forse non tutti lo sanno che in Eugenea sono solo in due e nessuno dei due è un cantante. Sono musicisti e DJ originari di Napoli e poi collaborano di volta in volta con vari artisti che prestano voci ed altri strumenti. In Eugenea con Carè su RDL Radio e classifica dei libri più venduti della settimana da scoprire come facciamo ogni martedì pomeriggio. Ci colleghiamo con la Book Parade.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Non ci sono tante novità, anzi il terzo posto rimane invariato con Alice Hemming e il suo libro per bambini Il ladro di zucche. Alla seconda posizione Come se ne esce, il mondo dopo Donald Trump. Questa è una novità di Francesco Costa. Il mondo è più instabile che mai, le notizie ci spaventano e ci sfiniscono. Niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, che è invece il punto di arrivo di una crisi molto più lunga. Finché non sarà affrontata, produrrà altri Trump con qualsiasi nome arriveranno. Le regole del mondo di prima non funzionano più, quelle nuove sono tutte da costruire, le democrazie non sanno che pesci prendere. Il problema è che è difficile proteggere le democrazie quando queste smettono di produrre risultati soddisfacenti, che si parli di redditi, sicurezza, libertà, servizi, opportunità e diritti. Allora i nemici della democrazia cavalcano la sfiducia, vincono le elezioni e proseguono a sfasciare tutto. Alla prima posizione resiste Felicia Kingsley con First Lady per caso. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Pier Giorgio Pulizzi con un romanzo di qualche anno fa che è risalito in classifica, Stella di mare. Certi luoghi sono maledetti e le persone che ci abitano condannate a un destino che non meritano. Lo sa bene Stella, 17 anni, l'estate negli occhi e addosso l'esuberanza di chi è giovane. Tutti a Sant'Elia, un quartiere popolare di Cagliari affacciato sul mare, la conoscono, la desiderano e la invidiano perché lei è splendida, ma un giorno in cui il maestrale in furia rabbioso viene trovata morta su una spiaggia. Alla seconda posizione invece c'è anche questa settimana Mikiko Regno con I sette assassini di Reikio Mori e al primo posto resistono Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi con La scala di seta. Ma veniamo al consiglio della settimana, Anatomia di un omicidio di Joe Murray. Un legal thriller che ci porta all'interno del sistema giudiziario britannico, un ruolo sacro che vede diversi luoghi, una precisa gerarchia. Nel romanzo nulla è come sembra e sicuramente chi ama i colpi di scena non rimarrà deluso. La protagonista è Leila Reynolds, un'avvocata che aspetta da anni l'occasione giusta per dimostrare il proprio valore in aula, ma quando le viene affidata la sua prima difesa per un caso di omicidio è chiaro fin da subito che non sarà una sfida qualunque. La vittima è un giudice celebre e rispettato e l'eco mediatica del delitto è destinata a essere travolgente. Come se non bastasse, a rappresentare l'accusa c'è suo marito. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: RVL, la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
10: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
6: Stop.
9: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

La rubrica delle buone notizie è arrivata anche la bella vita di Ariete e Angelina Mango. Che bella vita è il titolo del brano che vi abbiamo appena suonato su RVL Radio. Con lui arriviamo fino alle 14:40 minuti e per l'Accadde Oggi in TV vi ricordo che il 22 settembre è l'anniversario del lancio della prima puntata della sitcom Friends, che andò in onda sul canale americano NBC per 10 anni, dal 1994 al 2004. Una serie destinata a diventare un vero e proprio cult, che fece la fortuna, oltre che dei 6 attori protagonisti, anche del duo The Rembrandts, che venne contattato dalla produzione per inciderne la sigla dopo che i Rem rifiutarono la proposta. I due artisti, che fino a quel momento si erano mossi attraverso sonorità più dark e introspettive, si sentirono chiedere invece qualcosa di allegro e gioioso e accettarono il lavoro a patto di rimanere nell'anonimato, almeno all'inizio, perché poi, quando il successo di Friends esplose, lo seguì a ruota anche quello del brano I'll Be There For You, e fu solo allora, solo in quel momento, che i Rembrandts decisero di uscire allo scoperto per prendersene il merito e anche i guadagni. Il singolo arrivò fino al 23° posto della Billboard Hot 100 e venne certificato disco di platino. Noi ce lo ascoltiamo ancora una volta qua su RVL e, per inciso, a detta dei Rembrandts, i battiti di mano sono 4, perché poi entra la gran cassa a dare il quinto.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.

0: Verbania. 0323 49 44 32.
1: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Un singolo che è ancora una novità su RVL Radio, ma che sta rapidamente scalando la classifica in Italia. Still di Karol G e Bruno Mars all'interno di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. E se l'estate 2027 vedrà la cantante colombiana conquistare lo stadio di San Siro con una data unica nel nostro paese il 24 luglio, io vi ricordo che un sacco di altri concerti li abbiamo raccolti per voi al sito rvl.it. Si parte da ottobre 2026 e si arriva addirittura a ottobre 2027, perché ormai gli annunci dei tour vengono fatti sempre con maggiore anticipo, che uno compra i biglietti mentre si domanda: chissà se sarò ancora vivo da qui a un anno, chissà dove sarò e cosa farò. Anche Igwe ha programmato qualche live, ce lo ascoltiamo insieme a Marrakesh con Casini.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica, perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli, e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso, avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Un minuto dopo le 15, per spingerci fino alla fine di Raschiando il fondo del barile abbiamo bisogno di tanta energia messa in musica, ed è questo che serve la vitamina RVL in arrivo. Vi suoneremo gli Offenbach con Cacci, Habibi di Gali, Despacito di Luis Fonsi, partendo dal remix di Bella Ciao, esploso con la serie Netflix La Casa di Carta.
2: Vitamina RVL,

negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Oh, Willy Willy, Neri Neri, fumiamo i casini.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, in Liguria abbiamo code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Spotorno nelle due direzioni. È invece un incidente a provocare code sull'autostrada Milano-Bologna tra lo svincolo per la 15 della Cisa e Fidenza direzione Milano. Andiamo ora nel nord-est, c'è traffico intenso lungo l'autostrada 4, la Venezia-Trieste, con code tra Latisana e Porto Gruaro direzione Venezia. Sul tratto appenninico dell'Autosole code per lavori sono segnalate tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Al centro troviamo code per incidente sulla Roma Fiumicino tra l'aeroporto e lo svincolo per l'autostrada A12 Roma Civitavecchia direzione Roma. Ed infine per lavori in corso si stanno formando code sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Lanciano direzione Pescara. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì!
3: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
6: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa.

0: Venerdì uscirà Stray Dogs, l'ultimo album dei Nothing But Thieves, e su RVL Radio ve ne abbiamo dato un assaggio suonando A Different Kind of Happiness, una delle nostre novità musicali per questa settimana. E alle 15:22 minuti, mentre attendiamo l'informazione locale, scopriamo anche eventi e spettacoli del Piemonte.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Sabato 26 e domenica 27 settembre i Musei Reali di Torino aderiscono alle GEP, giornate europee del patrimonio 2026, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa, che include visite guidate, iniziative speciali, aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema del proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere e reinventare. Sabato 26 settembre i Musei Reali rimangono straordinariamente aperti in orario serale dalle 19:30 alle 23:30 al costo speciale di un euro. Per l'occasione il percorso visitabile comprende il primo piano di Palazzo Reale con l'appartamento della regina Margherita e il salone monumentale della Biblioteca Reale, che ospita la mostra dossier Margherita, prima regina d'Italia. Sant'Ambrogio di Torino si prepara ad accogliere da venerdì 25 a domenica 27 settembre la 18ª sagra regionale delle paste di Meliga, uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione della bassa valle di Susa. Venerdì 25 settembre dalle 18 alle 24 in Piazza della Repubblica l'evento Jungle Company comprende un DJ set, degustazioni di cibi e bevande. Sabato 26 gli stand della sagra sono aperti dalle 14 alle 21 e si possono visitare tra le 15 alle 18 le mostre fotografiche Agrosfera, storia di tradizione e di innovazione, Elena Cantore, frammenti artistici e spirituali. Le mostre sono aperte anche domenica 27 tra le 11 e le 18. Costigliole di Saluzzo si prepara a vivere la 89ª edizione della sagra dell'uva Quagliano, uno degli appuntamenti più sentiti dai castigliolesi, dedicati alle eccellenze agricole, alla tradizione, alla cultura e alla vita del paese. Dopo il successo estivo della Fiera della Tonda di luglio, dedicata all'albicocca tonda, il borgo torna protagonista con un fine settimana di iniziative dal 25 al 27 settembre. Mercoledì 23 settembre dalle 18 alle 19:30 gli spazi dell'associazione culturale Mastronauta di Omegna ospiteranno il terzo incontro introduttivo di Tango oltre il passo, condotto dall'insegnante Buket Kilnamaz. L'iniziativa, che fa seguito alle prime due prove svolte a giugno, è concepita come una sessione aperta per chi già possiede un bagaglio tecnico e sia per chi desidera accostarsi per la prima volta a questa disciplina. Questa è la ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: RVL, la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con Associazione Culturale e Volontari Belgirà.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Intervento dei vigili del fuoco del VCO la scorsa notte per un incidente avvenuto intorno alle 22 sulla statale 34 a Gebbio. Un'auto che viaggiava in direzione Verbania ha impattato sulla destra della carreggiata, finendo la sua corsa ribaltandosi su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Alla guida un uomo che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco. Il 118 ha stabilizzato e portato l'uomo in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio. Incidente nautico nel pomeriggio di ieri nel lago d'Orta davanti a Pettenasco. Un motoscafo si sarebbe scontrato con una tavola da SUP. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due turisti stranieri, ospiti di un vicino campeggio. Uno dei due è stato trasportato in elicottero al Maggiore di Novara. Sotto shock l'uomo che si trovava alla guida del motoscafo. Sul posto i carabinieri. Si trova in carcere a Novara il 44enne che ha coltellato l'ex compagna a Bognanco l'altra sera. La donna, raggiunta da due fendenti all'addome, ricoverata in ospedale Maggiore in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. L'uomo, dopo aver buttato il coltello nel bosco, è fuggito ed è stato fermato a Gagliate dalla Polizia di Stato. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Napoli e Roma si uniscono attraverso le voci di Geolier e Achille Lauro. Per noi come novità su RVL Radio e per voi c'è un doppio appuntamento utile da ricordare. Vietato truffare, iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe, presenta lo spettacolo teatrale Come vuoi che mi senta, parlare di truffa senza fregature. Venerdì 25 settembre alle 11 nella sala dell'Ipercopa Gravellona e alle 15.30 al centro Rosa Franzi a Intra. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per info 0323 542 2255. Ricordo il numero per tutte le info 0323 542 2255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Se prima la musica italiana aveva unito Napoli e Roma, questa volta si va da Bergamo alle Marche, perché la nostra penisola ha molto da offrire sotto ogni punto di vista. Goya è la collaborazione tra Fabio Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su RVL Radio. Scarseggia il tempo che abbiamo a disposizione, siamo quasi alla fine di Raschiando il fondo del barile, ma vi suoniamo ancora un paio di successi. In primis, la Stupid Song di Olivia Rodrigo.

Un canto d'amore che per la vostra Vale si trasforma nel canto del cigno. Troppo tragica? Forse sì, ma questa è la fine della puntata di martedì di Raschiando il fondo del barile. Ci risentiremo però domani, sarò on air su RBL la radio a partire dalle 13 e vi porterò ancora una volta alla scoperta di notizie curiose, mentre tra poco e fino alle 19 su RBL vi aspetta Occhio al Penna con Marco Pennacchini. Vi auguro buon proseguimento e buona serata, baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sul percorso milanese della A4, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano verso Torino. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna, chiusura tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per la TEM e l'Odi verso Bologna. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 invece tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiusa sempre per lavori la 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Ed ancora lavori notturni sulla 9 Milano-Como-Chiasso. L'autostrada non sarà percorribile dalle 22 alle 5 di domani tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Martedì pomeriggio di RVL Radio con me Marco Pennacchini, questo è Occhio al Pin. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Abbiamo 3 ore da passare insieme, lo sapete come le iniziamo? Le iniziamo bailando.

Vita Morte Miracoli, J-Ax su RBL ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo sempre che siamo online sui nostri social e vi facciamo vivere il territorio e la radio. Sempre su Facebook e Instagram ci trovate come RBL la radio. C'è Bruno Mars, All My Soul.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambi i sensi di marcia per verifiche tecniche. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce tra Borgo Manero e l'innesto con la diramazione per Gallarate Gattico ed è chiuso l'innesto per i veicoli provenienti da Genova verso Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Oh mia bella Madonnina, che tebrile te lontan.
15: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
16: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
17: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
18: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Agenzia Brescia, serenamente in questo martedì pomeriggio di Occhio al Penna, martedì molto particolare perché il 22 di settembre è quel giorno, vedrete, sì, è martedì e su quello siamo d'accordo, ma oggi è il World Car Free Day, la giornata senza auto. Siete in auto adesso? Basta, scendete, andate via. No, sto scherzando, ovviamente, ma è una giornata per sensibilizzare anche su una cosa che si dice spesso, sostenibilità. Oggi, diciamo, visti i prezzi pure del carburante, è pure più facile dire vabbè, ma io la macchina non la prendo, no, con quello che costa sto tranquillo e sereno. Ma l'automobile, non voglio dire per tutti noi italiani perché non voglio esagerare, ma per buona parte non è una cosa, non è una macchina e basta. È un non voglio dire un tempio, ma poco ci manca, è un qualcosa di esagerato, ci viviamo, ci facciamo di tutto e vedremo che ci facciamo davvero di tutto. Voi da che parte state? L'auto è davvero, va tenuta poi precisa, tutto quanto, oppure la tenete proprio come un deposito e via, senza problemi? Chris the Siren Day, Golden Days.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Jungle, la sua Move Into the Sun, qui su RVL la radio, giornata mondiale senza automobile, Work Car Free Day. Ci sono tanti dettagli che riguardano gli italiani. Questa cosa mi è capitata subito facendo poi ricerche, no, unendo dati, ho visto che il 48% delle donne, uscito questo sondaggio, ha dichiarato che si è ritoccata il trucco o truccata da zero in auto, ovviamente ad auto spenta e al semaforo, cioè nel senso, senza andare in movimento, per favore, perché è estremamente pericoloso. Ciao.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, lei è Gianna Nannini e non fatelo st'errore di non comprare i biglietti. Vedi, ho fatto pure l'aggancio per il tour dell'anno prossimo per quanto riguarda Gianna Nannini, o il Celebration Tour, perché è partito, no, da settembre con la data X, no, lo scorso 19 settembre a Berlino, ma poi la data prima ufficiale è il 13 marzo 2027 a Livorno, poi Milano il 15 sempre di marzo e andando avanti Firenze, Padova, Jesolo, Roma e così via, poi l'11 aprile a Torino l'Inalpi Arena, la chiusura almeno momentanea di questo Gianna Gold per celebrare 50 anni di carriera di una grandissima Gianna Nannini. Tutte le info sul tour, non solo di Gianna Nannini, tutte le date le trovate su rvl.it sezione concerti, cioè quello appunto di Gianna Nannini e di tutti gli altri artisti in tour. Carol G e Mano Ciao, viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

Perché Cremont, Partenope, insieme ovviamente a Serena Brancale e i The Colors su RVL Radio, c'è Occhio alla Penna. Stiamo parlando di automobili, oggi è il World Car Free Day, di quello che ci facciamo dentro l'automobile. Ci si trucca, è quasi il 50% delle donne italiane, almeno una volta, si è truccata, ma stavo leggendo che c'è una percentuale che si avvicina al 7% degli uomini che si è fatto la barba in macchina. Sta cosa è strana, cioè nel senso, come funziona con il rasoio? Perché stavamo chiacchierando qui in regia prima di dare la notizia, abbiamo visto online esistono molti rasoi che si collegano per esempio anche all'accendisigari, che non so se c'è ancora sulle automobili moderne, diciamo così, oppure attraverso la porta USB. Quindi si può fare questa cosa.

0: artista e DJ ormai, no, internazionale, arriva dalla Sud Corea e vive a Londra, ma praticamente fa parte del panorama mondiale per quanto riguarda i producer. Peggy Gou, questa è Woman insieme ad Ira Star, e arrivano anche le news, sono quelle delle 5 su RVL, la radio. A seguire, vi ricordo, ci sono tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde. Prima c'è Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
2: È un'emozione speciale, cioè una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
3: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
1: Curva di spalle, minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato, il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
4: Una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
1: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, incidente con code sul percorso milanese dell'A4 tra Monza e Cormano verso Torino. File, ma per traffico intenso, in direzione di Venezia tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficate in queste ore le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna. Chiusura tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per Tem e Lodi verso Bologna. Tratto chiuso dalle 22 alle 5 di domani tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, ma in direzione Milano. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: Il martedì pomeriggio di RVL la radio continua con una nuova 4x4. C'è Richard Ashcroft con la sua Music is Power. We Can Do Better a seguire di Matt Simmons. Ci sarà anche il super gruppone Cat's Eye con Animal. Apriamo con le All Saints. Never ever.
7: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
10: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Old Saints alle Cat's Eye, questo è il succo di questa 4x4 che si è chiusa adesso. Ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo che sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce è temporaneamente chiuso l'innesto per la 8 per i veicoli provenienti da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
14: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.

Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Madonna Dance Teria su RVL la radio, il pomeriggio di Occhio al Pinna con me Marco Pennacchini fino alle 19, World Car Free Day, la giornata mondiale senza auto. Stiamo vedendo un po' che in realtà noi l'automobile la usiamo non solo per spostarci verso via Roma a andare a Piazza Garibaldi, sto facendo dei nomi a caso ovviamente di vie che ovviamente poi si trovano praticamente dappertutto, ma ci facciamo di tutto, ci si trucca, ci si fa più belli, si mangia. Ecco, quanti di voi spizzicano qualcosa, non voglio dire proprio che mangiano in auto, ma che magari si fermano, prendono una barretta di cioccolato e la mangiano mentre guidano. Attenzione, perché anche qui bisogna fare sempre attenzione, non distrarsi mai al volante. Safe, parlare d'amore.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È durata poco la fuga del ladro che sabato al mercato di Domodossola ha rubato ad una cittadina svizzera un orologio del valore di 4.000 euro e del denaro contante. Gli agenti della polizia locale hanno infatti subito raccolto la denuncia della vittima e individuato un uomo che combaciava con la descrizione da essa fornita. L'aveva avvicinata con una scusa e senza che lei se ne accorgesse era riuscito a sfilarle tutto. L'uomo, che a numerosi precedenti è stato denunciato. Sempre la polizia locale domese ha identificato e denunciato il responsabile del danneggiamento dell'impianto antincendio di un parcheggio interrato del centro. Anche lui è già noto alle forze dell'ordine e addirittura aveva ripreso la sua azione pubblicando poi il video su TikTok. Nuovi casi di tentate truffe in Ossola. Diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da sedicenti carabinieri che cercano di carpire informazioni personali. L'invito è, come sempre, a diffidare e prestare la massima attenzione. Anche questa settimana ANAS eseguirà lavori notturni nelle gallerie delle statali che attraversano il Verbano Cuseo Ossola. In particolare saranno interessate la Monte Crevola lungo la statale del Sempione e la galleria Bocciol della statale del Lago d'Orta a Gravellona. Durante le operazioni saranno istituiti sensi unici al alternati. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

Love You Always Forever, Donna Lewis su RVL Radio. Questo è Occhio alla Penna, visto che abbiamo parlato d'amore verso la fine di Occhio alla Penna, andremo ad affrontare anche il discorso hot, perché sì, l'auto, no? Tutto che ci mangiamo, tutto il resto, ma noi italiani siamo specialisti nel farci una cosa in particolare. Il 62% degli italiani mangia regolarmente in auto, snack, anche il pranzo o la cena. Bisogna fare attenzione però, anche qui sempre auto spenta e fermi, perché mai mentre si guida, perché è estremamente pericoloso, sono andati a vedere quali sono gli alimenti più pericolosi da tenere, da mangiare mentre si guida. Il tramezzino e la brioche, o dalle mie parti si dice il cornetto, no? La zona di Roma, sono in assoluto le cose più pericolose. Mi raccomando, sempre fermi, mangiate e poi si riparte, sempre con RBL però, perché quella è la cosa più importante.

agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso, ecco, voi non agitatela, soprattutto se siete alla guida, se state bevendo, perché potrebbe succedere una cosa brutta, su, dentro il cruscotto, tutto sporco, tutte queste cose qui. Parliamo un po' di parole, che è un gioco anche sciocco di parole che vi è uscito così, perché alla fine siamo tutti uguali. Allora, quanti di voi all'ascolto si sono rifatti una conversazione, una discussione, una litigata in auto, da soli? Perché è successo a tutti per forza, che stai lì a dire, ecco che dovevo dire, vedi, si parla facile lui, no? Dici così, la gente riguarda e dice, ma che sta facendo quello, parla da solo? Il 30% degli italiani ha ammesso di parlare da solo in automobile per sfogarsi o comunque per simulare una discussione, o che non è mai avvenuta o che è avvenuta ma non sono uscite le parole giuste.

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Saluto Cristina che scrive allo 0323 55 21 24 che le più belle discussioni le ha fatte da sola in auto, vedi? E siamo tutti uguali davvero, tutti lì a dire eh sì, adesso gliene dico quattro, ma te le dici da solo però, è che è quella la cosa fondamentale, stai lì e parli da solo. Arrivano le news delle 18, vi ricordo che a seguire c'è sempre l'aggiornamento sul traffico di Luce Verde, prima c'è Martin Garrix insieme agli U2 di Fireflies.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
2: È un'emozione speciale, una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
3: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Mi ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
1: Curva di spalle, minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Juri Romanò.
4: Una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
1: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati sul percorso milanese della A4, traffico intenso con code tra la tangenziale est viale Certosa verso Torino, altre code verso Venezia tra viale Certosa e Milano Est. Trafficate in queste ore le tangenziali milanesi, code a tratti sulla A8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Lavori di notte sulla A4 Milano Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiusa sempre per lavori la 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 di domani, tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: 4 brani senza nessuna interruzione, ci sono i Muse con Starlight, Marshmallow insieme ai Bastille con Happier, chiuderemo con Angelina Mango e Marco Mengoni insieme il loro canto d'amore, ci sono anche i Backstreet Boys ad iniziare, All I Had to Give.
7: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a chiudere la nostra 4x4, tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Anna Weiger Wasted.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la sud, in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova, in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
1: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
17: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
18: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
19: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Why Girl Wasted, Anna su RVL Radio, la serata di Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 7. Stiamo chiacchierando di automobili, stiamo chiacchierando in realtà di quello che ci facciamo dentro l'automobile. La cosa migliore da fare, sapete qual è? Una, ascoltare RVL con la radio tranquillamente, tanto pure con quelle nuove, hai visto le radio nuove che sembrano tutte preimpostate, ci trovate in FM, in DAB, ci trovate anche no attraverso il sito rvl.it, oppure installate direttamente l'app, tanto funziona sia per Android che per iPhone senza problemi. L'app si chiama come noi, RVL la radio. C'è Miley. Let's go.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Domodossola, distraendola con una scusa, porta via ad una donna svizzera contanti e un orologio da 4.000 euro. È successo durante il mercato del sabato. La polizia locale ha però subito rintracciato e denunciato l'uomo. Ancora l'allerta truffe in Ossola. Alcuni cittadini hanno segnalato telefonate di sedicenti carabinieri che cercavano di ottenere delle informazioni personali. Aveva danneggiato l'impianto antincendio di un parcheggio interrato di Domodossola, pubblicando poi il video su TikTok. Grazie alle telecamere la polizia locale lo ha identificato e denunciato. Continuano le chiusure notturne per lavori lungo l'autostrada A26 tra le 22 e le 6 di questa notte. Stop al traffico in direzione Genova tra Baveno e Arona.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per mercoledì 23 settembre, prevalentemente sereno, salvo qualche nuvola al mattino su Verbano e Cusio, temperature tra 13 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
8: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

cantata questa, che bella vita, Ariete insieme ad Angelina Mango su RVL Radio. Perché vi dico di cantare? Perché tanto cantiamo tutti, come, così come parliamo tutti da soli dentro la macchina, cantiamo tutti. Il 75% degli automobilisti italiani ha dichiarato di cantare in auto. Basta la canzone che fai, non canti, soprattutto quando si è da soli, perché no, c'è la paura del giudizio, no? Perché poi diventano tutti giudici di X Factor quando ti sentono cantare. C'è anche un'altra cosa che mi ha fatto sorridere, di questa percentuale, quasi la metà, quasi al 50%, si ferma però dopo essere stato beccato, perché tu sei lì al semaforo, stai cantando la canzone di Angelina Mango che abbiamo sentito, no? Ti giri all'altra parte, vedi una persona che ti sta fissando, lì ti fermi, diventi rosso, diciamo a posto, stavo scaldando la voce per fare altro. Gilbert Montaigne, Just for Tonight.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania, c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Eugenia con Care nella serata di Occhio al Penna su RVL la radio. Parliamo un po' di cose hot, perché sì, l'automobile, ci si mangia, si canta, si balla, si fanno un sacco di cose, ma com'è ad incontri? Allora, in Italia siamo primi da decenni in Europa per la macchina usata per, no, ci siamo capiti, per stare lì tranquilli, da soli. Più del 70% degli italiani ha ammesso di aver avuto rapporti in auto almeno una volta nella vita. Attenzione però, perché c'è un quasi 25% che ha pure detto di essere stato beccato. E lì, no, vabbè, un po' ci rimani, dici, vabbè, dai, non vi preoccupate, a posto così, c'è stata un po' di, come posso dire, di imbarazzo passato subito, però passato subito. Quindi siamo i primi in assoluto in Europa, ma secondo me pure nel mondo, se ci mettiamo a cercare. C'è Ernia, dedica.
1: Che nome dai ad un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL.

con Olivia Dean si chiude l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna da Marco Fennachini. È tutto, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 16. Ora è già pronta Fabiana con RVL, che stories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
0: L'economia.
1: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione Europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027 come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A7 Milano-Genova, incidente con code tra la tangenziale ovest di Milano e Assago verso Milano. File per un veicolo fermo sul percorso milanese dell'A4 tra la tangenziale est e Monza verso Torino. File anche verso Venezia tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficate le tangenziali milanesi. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano, direzione Varese. Per le operazioni doganali si sta in coda sulla 9 Milano Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Lavori di notte sulla A4 Milano Venezia, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiusa sempre per lavori la 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 di domani tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Berlino. Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È martedì, è il 22 di settembre, dopo Marco Pennacchini con Occhio al Penna, eccoci pronti per il nostro Che Stories di oggi. Siete con la Fabi, con Fabiana Contina, che oggi 3 ore di grandi successi da ascoltare insieme, poi non mancheranno le nostre notizie e curiosità. Abbiamo tanto tempo da passare insieme, mettetevi comodi.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.

Ragazzino è il nuovo singolo di Fred De Palma. Lui ci ha accompagnato per tutta l'estate con La testa gira e adesso è uscito questo nuovo singolo che è stato scritto dallo stesso Fred De Palma insieme a Cino e che ha curato anche la produzione. C'è un po' un cambio di sonorità e di ritmo in questo pezzo e canzone che anche in questo caso segue il percorso di chi deve confrontarsi con le difficoltà della vita quotidiana e con il desiderio di conquistare un futuro differente, la ricerca del riscatto tanto sul piano personale quanto su quello sociale, che diventa così il centro del racconto. Lei è Olivia Rodrigo e questa è Stupid Song. New York City.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Atoce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita di Arona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: RVL la radio.

Belong to the City, un bel pezzo dal passato. Ma torniamo ai giorni nostri, perché J-Ax ha pubblicato il nuovo album Vita, Morte, Miracoli e ha rilasciato proprio un nuovo singolo, che è quello che dà il titolo anche a questo nuovo lavoro discografico. J-Ax, che ha accarezzato proprio con questo nuovo album il country. Per quanto riguarda Vita, Morte e Miracoli, in questo caso Alessandro riflette sulla propria vita, sul rapporto con la fama, sui fallimenti, ma anche sull'inevitabilità della morte. Lo ascoltiamo. Morire.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. È durata poco la fuga del ladro che sabato al mercato di Domodossola ha rubato ad una cittadina svizzera un orologio del valore di 4.000 euro e del denaro contante. Gli agenti della polizia locale hanno infatti subito raccolto la denuncia della vittima e individuato un uomo che combaciava con la descrizione da essa fornita. L'aveva avvicinata con una scusa e senza che lei se ne accorgesse era riuscito a sfilarle tutto. L'uomo che a numerosi precedenti è stato denunciato. Sempre la polizia locale domese ha identificato e denunciato il responsabile del danneggiamento dell'impianto antincendio di un parcheggio interrato del centro. Anche lui è già noto alle forze dell'ordine e addirittura aveva ripreso la sua azione pubblicando poi il video su TikTok. Incidente nella serata di ieri sulla statale Augebbio. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
10: Intervento dei vigili del fuoco del VCO nella scorsa notte per un incidente avvenuto intorno alle 22 sulla strada statale 34 Augebbio. Un'auto che viaggiava in direzione Verbania è impattato sulla destra della carreggiata finendo la sua corsa ribaltandosi su un fianco dopo aver urtato il guardrail. Alla guida un uomo che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto da personale dei vigili del fuoco. Il personale sanitario presente sul posto ha stabilizzato e portato l'uomo in ospedale. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale.
9: Nuovi casi di tentate truffe in Ossola. Diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da sedicenti carabinieri che cercano di carpire informazioni personali. L'invito è, come sempre, a diffidare e prestare la massima attenzione. Anche questa settimana ANAS eseguirà lavori notturni nelle gallerie delle statali che attraversano il Verbano Cusio Ossola. In particolare saranno interessate la Monte Crevola lungo la statale del Sempione e la galleria Bocciol della statale del Lago d'Orta a Gravellona. Durante le operazioni saranno istituiti sensi unici alternati. E adesso le previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
2: Ad
11: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
9: Previsioni del tempo per mercoledì 23 settembre, prevalentemente sereno, salvo qualche nuvola al mattino su Verbano e Cusio. Temperature tra 13 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Crash Serenamente è il titolo della bella collaborazione tra Giulia appunto e Brash, inserita anche questa canzone all'interno del lavoro ultimo di Giulia, ricco di collaborazioni. Tanto si parla di Peggy Gou in questo periodo ed è stata tra le grandi star protagoniste del Gran Premio d'Italia a Monza. La famosissima DJ, chiacchierata anche per una presunta relazione con Matteo Berrettini, anche lui presente a Monza, e a una settimana dalla gara pare che abbia pubblicato su un canale suo YouTube un video di un giro in pista insieme a Kimi Antonelli, grandissimo tra l'altro, ma tra poco vi racconto di più. L'ascoltiamo, Peggy Gou.

con il nostro Key Stories. Allora, cosa è successo? Che appunto la DJ è stata così protagonista di un giro assieme al pilota della Mercedes, eroe del Gran Premio d'Italia, e questo video è diventato virale. Perché? Perché appunto lei è salita con lui e non ha fatto altro che urlare per tutto il tempo, sballottata a destra e a sinistra, e a fine giro Antonelli le ha chiesto: è tutto ok? E lei: mamma mia! Quindi fa molto sorridere questo video, dove si vede insomma Peggy che urla per la velocità, ecco, del pilota. Se volete potete andare a vedere naturalmente il video su YouTube. 22 Simba a due passi dal cielo.

0: San Di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Anna Spyro, anche lei protagonista di Che Stories di oggi, martedì 22 di settembre. Chiudiamo la prima ora del nostro appuntamento su RVL e la radio. Tra poco c'è anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ritroviamo anche Luciano Ligabue, Qualcosa per te.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
2: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: il primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari, con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
1: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotel Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
3: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefe De Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
4: Una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
3: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa. Nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
5: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso, quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
3: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: Su RVL la radio a quest'ora nel nostro Che Stories ritorna il 4x4, è il primo dei due appuntamenti che condividiamo e anche oggi abbiamo 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Nio con Because of You, ma anche Into You di Ariana Grande, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, ma qui si canta con gli 883 Ti Sento Vivere.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita di Arona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Lose Myself. Ma adesso c'è Napoleone. Napoleone che ha deciso di far uscire la sua canzone alla fine del mese di luglio. Giustamente dice: un tormentone può diventare tale anche se esce un po' avanti con i mesi. Ed effettivamente questo brano sicuramente ha così conquistato i più. Un ragazzo giovane che parla in questo suo lavoro discografico di un'estate del 1999, quindi si trova un po' di nostalgia e spensieratezza tra i ricordi d'infanzia. Lo ascoltiamo. Napoleone, Cucù Marie.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Ossola News e Vici On News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionnews.it.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Super Trailers.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: RVL.

Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera su RVL, la radio? Stiamo per ascoltare Chris De Sarandi, è cresciuto nel sud-ovest dell'Inghilterra, ricordiamolo, lui ha iniziato a suonare in una band, aveva 14 anni, poco prima dell'università la band si è sciolta e il desiderio di un suono più maturo ha così insomma spinto Chris a chiaramente continuare a comporre musica propria. A Berlino ha incontrato un produttore e un musicista ed è stato quindi scoperto, e così da lì è iniziato il suo percorso musicale che lo ha portato fino a rilasciare questa Good Old Days.

e Sarandi nel nostro Che Stories di oggi. Pronti? Sì, noi ci siamo, siamo pronti anche per ascoltare un successo dal passato, Stay on These Roads. E proprio in occasione di questo successo dal passato ne approfitto per ricordarvi che ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio c'è un contenitore che si chiama Ti ricordi quando? Qui potete ascoltare tantissimi brani 70-80 in vinile, il tutto confezionato dal nostro Piero Pratesi.

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
2: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Harry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari nel nostro Che Stories. Altro giro di boa, chiudiamo la seconda delle tre ore di questo martedì 22 di settembre su RVL e la radio con questo contenitore che però mi tiene compagnia fino alle 22, quindi abbiamo ancora un po' di spazio per dei grandi successi da ascoltare insieme. Tra poco c'è anche il 4x4 e poi naturalmente per le nostre curiosità. Siamo per dare spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima Hungel con Ultra Nathane, Moving to the Sun.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez, intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca, è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport, la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto. Alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Eccoci pronti per il 4x4 di quest'ora e sono 4 i successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco Robin Tichy con la sua Magic Touch. Ascolteremo anche Io di te non ho paura di Emma Marrone, Saif, Parlar d'amore, subito le TLC con Waterfalls.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Salida del vuelo con destino

0: compagnia di un sole.
1: Caro GM, Manu, ciao, su RVL la radio torniamo a parlare di Cesare Cremonini, perché ha annunciato l'uscita del suo 10° album di inediti, L'Amateur, che uscirà il 23 di ottobre. Nuovo lavoro che arriva a soli 3 mesi dalla conclusione del suo ultimo tour. Come spiegato in un comunicato stampa, apre una nuova fase del suo percorso artistico. È un lavoro molto importante per me, aveva raccontato alla vigilia del concerto al Circo Massimo dello scorso giugno, anticipando la svolta. È stato un disco particolarissimo da creare e a cui ho lavorato negli ultimi 4 mesi a Londra, allo studio 13 di Damon Albarn. È un disco rock and roll nel senso più letterale del termine, completamente ingegnato e suonato in studio. È un album di rottura, pensato per rompere schemi e aprire nuove strade creative. Molto molto curiosa di sentire i nuovi pezzi di questo lavoro di Cesare Cremonini, che oggi ascoltiamo con la sua Buon Viaggio.
2: Buon Viaggio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
5: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Domodossola, distraendola con una scusa, porta via ad una donna svizzera contanti e un orologio da 4.000 euro. È successo durante il mercato del sabato. La polizia locale ha però subito rintracciato e denunciato l'uomo. Ancora l'allerta truffe in Ossola. Alcuni cittadini hanno segnalato telefonate di sedicenti carabinieri che cercavano di ottenere delle informazioni personali. Aveva danneggiato l'impianto antincendio di un parcheggio interrato di Domodossola, pubblicando poi il video su TikTok. Grazie alle telecamere la polizia locale lo ha identificato e denunciato. Continuano le chiusure notturne per lavori lungo l'autostrada A26 tra le 22 e le 6 di questa notte. Stop al traffico in direzione Genova tra Baveno e Arona. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Ancora buon martedì dalla Fabi, stiamo quasi per chiudere anche l'appuntamento di oggi con Key Stories, ma torno a ricordarvi che RVL la radio la potete seguire anche sui social. Noi siamo molto attivi su Facebook ed Instagram, per esempio, lì infatti vi raccontiamo sempre tante curiosità, ma c'è anche tanta informazione utile, poi tanti dei nostri appuntamenti. Allora, se utilizzate i social e ancora non l'avete fatto, cercate RVL la radio, mettete un mi piace oppure un segui per entrare così a far parte del nostro mondo virtuale. Arriva anche la regina del pop, Madonna. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

nel nostro Che Stories, ma parliamo di Alfa e Gigi D'Alessio. È uscito Genova e Napoli, brano che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. E forse non è un caso che, viste dal mare, Genova e Napoli sembrino quasi assomigliarsi, come se anche la distanza che le separa si accorciasse. E così Alfa e Gigi D'Alessio hanno deciso di proporre questo pezzo come singolo. Li ascoltiamo in Genova e Napoli.

0: Jungle Sunshine, ci salutiamo qui. Eh sì, è arrivato il momento di lasciare spazio alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e poi alla nostra Adriana Paratore che con Day by Day vi aspetta tra pochissimo. Il nostro Key Stories si rinnova domani alle 19. Dalla Fabi è tutto, vi saluto con Maledetto Me di Fulminacci. A domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive e ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal Governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
3: Varo una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
2: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
4: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: Cambiamo argomento, show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a 94,97 dollari al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano, un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: RVL.

0: Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

0: ragazzi, oggi festeggiamo un po' di compleanni. Prima di tutto Roberto Saviano, che è arrivato a 47 anni. Poi oggi avrebbe compiuto gli anni anche Ornella Vanoni, che sarebbe arrivata a 92 anni. E poi festeggiamo anche i 68 anni di Andrea Bocelli. Ragazzi, Andrea Bocelli, grande, tra l'altro uno degli artisti scoperti da Caterina Caselli, che debuttò a Sanremo trionfando con Il mare calmo della sera, poi con Te partirò, insomma veramente tantissimi grandi successi per lui e ultimamente anche per il suo figlio Matteo. Dunque tanti auguri di buon compleanno ad Andrea Bocelli.
1: Tu non fermarmi se capita,

0: Anna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
0: RVL la radio.

22 settembre del 1994, quando debuttava la serie televisiva Friends sulla NBC, tra l'altro accompagnata da una sigla bellissima dei Duran Brands, che divenne poi un successo inaspettato, perché inizialmente la sigla non era stata concepita come canzone ma come jingle. Quindi era stato chiesto agli autori di realizzare questo jingle, l'importante era che dicesse I'll be there for you. Cosa succede? Che a un certo punto una radio americana decide di trasmetterla in loop, ci realizza un loop di tipo 3-4 minuti, e questa cosa avrà un tale successo che alla fine loro ci realizzano proprio la canzone, che diventerà un grande successo commerciale. Friends debuttava con la storica sigla il 22 settembre 1994.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RBL la tua voce arriva direttamente

0: Voce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino-Montebianco, tra le 22.30 e le 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio per la statale 26 di Re Aosta Ovest nelle due direzioni. Chiuso dalle 22 alle 6 il traforo del Montebianco in entrambe le direzioni. Tra Piemonte e Liguria chiuso tra le 22 e le 6 il tratto della A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. In Lombardia, sul tratto della Milano-Bologna, tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la TM e l'Odi verso Bologna. Tra le 22 e le 5 chiusura tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Venezia, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Sulla A8 Milano-Varese, sempre tra le 21 e le 5, resterà chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. In Friuli Venezia Giulia tra le 21 e le 6 chiusa la A23 Palmanova Tarvisio tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. In Veneto sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Padova zona industriale e il bivio per la Milano-Venezia verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. In Liguria sulla A10 dei Fiori tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Pra in direzione Ventimiglia. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Sulla A26 dei Trafori tratto chiuso tra le 22 e le 6 tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla A12 Genova-Rosignano tra le 22 e le 6 chiusura tra Genova-Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a l'una di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

l'argomento che sta tenendo banco in questi giorni è indubbiamente quello che riguarda Ed Sheeran, e tra poco ritorneremo a parlare delle conseguenze di quello che è accaduto a Michael Moore, perché mi sembra quasi di rivivere la storia del Pandoro Gate. Le conseguenze stanno diventando davvero devastanti. Avete presente Chiara Ferragni mollata dal marito? Ebbene, Ed Sheeran sta avendo delle conseguenze abbastanza simili, anche se non della stessa gravità. Ne parliamo tra un attimo, state là.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social.

0: Albania.
1: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

ritorniamo a parlare del caso Ed Sheeran, il quale, come sapete, perché ne stiamo parlando da giorni, durante il suo ultimo concerto che ha tenuto da solo senza nessun artista o gruppo di supporto, ha fatto una cosa che non fa mai normalmente: ha fatto un discorso spiegando le sue motivazioni e anche prendendo una certa posizione, anche se in modo, diciamo, l'ha presa molto larga. A un certo punto è scoppiato a piangere e ha detto che si è sentito abbandonato dalla famiglia. Ora, lui non ha specificato molto, ma sappiamo che suo cugino ha preso le distanze da lui sui social e ha detto: non mi piace per niente come si sta comportando mio cugino, si è comportato in modo egoista, prendo le distanze da lui. Quindi non è un momento molto felice per Ed Sheeran, che sta vivendo veramente un'enorme crisi reputazionale, e il discorso non finisce qua.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal Governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Varo una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a luna di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Insomma, ritorniamo a parlare di Ed Sheeran, scaricato praticamente da tutti, anche da una parte della famiglia, ma attenzione, perché c'è qualcuno che ha spezzato una lancia in suo favore. Si tratta di Aaron Rowe, uno degli artisti che hanno deciso di abbandonare il tour dopo quello che è successo con Macklemore. E tra poco vi racconto quello che ha detto. State là.

ma continuiamo a parlare del caso Ed Sheeran, perché anche se il modo in cui ha gestito quello che è successo con Macklemore è stato disastroso, perché è stato disastroso perché di fatto ha permesso che il suo amico e collega Macklemore venisse censurato e ha permesso che venisse estromesso dal suo tour a motivo della sua posizione contro il genocidio, praticamente lui ha detto però una cosa interessante: ragazzi, però noi non ce la dobbiamo prendere con Ed Sheeran, che bene o male ha dovuto tenere conto di tutte le persone che lavorano con lui, e se lui avesse mantenuto il punto dicendo ok, non mi fate fare i concerti, se c'è Macklemore annulliamo tutto, perché lui non è l'unica persona a rimetterci economicamente, ma ci sono una marea di persone che campano con questo lavoro e che si sarebbero ritrovate senza stipendio perché un lavoro di mesi sarebbe sfumato, e poi ci sarebbero stati tutti i fan che avrebbero dovuto avere il rimborso dei biglietti. Lui ha detto una cosa interessante: voi non ve la dovete prendere con lui, ve la dovete prendere con Robert Kraft, perché è lui che l'ha messo sotto ricatto. Effettivamente, se ci pensiamo bene, potremmo paragonare Ed Sheeran, anche se lui è il datore di lavoro di se stesso, ma lo potremmo paragonare benissimo a una persona che lavora per un'azienda alla quale dice, che ne so, guarda, non devi parlare di queste cose, oppure devi farti avere un certo look, cioè se non vuoi perdere il lavoro devi sottostare a determinate richieste dell'azienda sulle quali potresti non essere d'accordo. C'è chi coraggiosamente preferisce perdere il lavoro e chi invece dice vabbè, allora mi taglio i capelli, vabbè, allora copro i tatuaggi, per esempio. E diciamo che Ed Sheeran, stando a quello che dice Aaron Rowe, si è trovato effettivamente sotto ricatto in una situazione molto scomoda, molto difficile, quindi lui ha spezzato una lancia in suo favore. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

State ascoltando il Day by Day su RBL la radio, che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rbl.it.

0: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in corso

0: Roma 139.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: vero.
1: Rimaniamo nel mondo della musica perché finalmente è uscito il nuovo regolamento di Sanremo per Sanremo 2027 e ci sono un sacco di cambiamenti molto interessanti, soprattutto per quello che riguarda il voto, che nella serata finale penderà di più dalla parte del pubblico, e vi devo assolutamente dire tutti gli aggiornamenti. State là.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. E Meloni si dice dispiaciuta e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale, show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala, negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
2: Dai, giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: cause he musty. You ask how she doing, I just tell her come and fuck me. Shot his ass 20 times, damn.
1: Ritorniamo a parlare del Festival di Sanremo, perché ci sono delle novità molto interessanti. Allora, prima di tutto mi piace tantissimo il fatto che verrà tenuta sotto controllo l'intelligenza artificiale, si faranno dei controlli molto accurati per evitare che venga utilizzata per tutto, dalla creazione del brano, del testo all'arrangiamento e via dicendo. Poi, altro cambiamento fondamentale riguarda l'esibizione degli artisti, che normalmente si sarebbero suddivise in due giorni. Che succedeva? Che se un artista così si ritrova in una serata con un'elevata concentrazione di pippe, è ovvio che avrà un punteggio più alto rispetto magari a un genio della musica che si ritrova con altri geni della musica nella stessa serata. Quindi, per garantire la parità assoluta nel giudizio degli artisti, loro si esibiranno tutti insieme nella stessa serata, sia il martedì che il mercoledì. E poi un'altra novità, che è quella più figa in assoluto. Allora, mentre il voto della giuria peserà di più nelle prime serate, nella serata finale, quando si tratterà di fare lo spareggio finale, lì la giuria di qualità si dovrà fare da parte, la sala stampa uscirà di scena e a votare sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa. Questo per evitare i problemi che ci sono stati in passato, con un palese disaccordo tra la votazione della giuria e la votazione del pubblico da casa. La differenza tra il televoto e la giuria era veramente eccessiva e questo ha causato un sacco di polemiche, ricordate il caso ultimo e via dicendo. Questi cambiamenti a me piacciono, voi cosa ne pensate?

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

RDL la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: RVL la radio.

0: vi state frequentando è tremendamente perfetto, il ragazzo dei tuoi sogni, senti che finalmente è quello giusto, ma poi ti dice che andrà uomini e donne. Vi lascio immaginare la mia faccia. Questa è una piccolissima anticipazione della rubrica Casi Umani di oggi, nella quale ci occupiamo di ex. Stati là.
1: Servono sempre due primi appuntamenti, il primo è un gran casino, dammi l'accendino. Questa notte è un cocktail rosso, bevi piano che non ti riconosco se mi

Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 90.

0: Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani. Anche oggi si parla di ex. Ed è subito ex quando a una festa ti ubriachi e dopo 10 minuti che conosci una ragazza le dici che la ami e non potresti vivere senza di lei. Ted Mosby, sei tu? Ed è subito ex quando va a letto col tuo fratello gemello e si giustifica dicendo che credeva fossi lui quando sapeva benissimo che io ero in vacanza. E sono subito ex con la scusa: tu sei troppo bello, devo prendermi qualcuno più bruttino perché non posso vivere con l'ansia che qualcuno mi porti via il fidanzato. Tutto ok? Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani. Ovviamente se anche a voi

0: Amici qua, amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tra poco su RBL la radio Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. E Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale, show di Trump all'assemblea ONU. Mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte all'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala, negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre, per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa, il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
3: Dai, giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno